Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Si rinnova l'appuntamento con Rockwave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Prima di iniziare volevo ricordarvi anche i modi per raggiungere la nostra redazione. Potete scrivere direttamente nella nostra pagina su Facebook, su Instagram, oppure perché no, potete inviarci una mail a rockwave60@gmail.com. Ma Rockwave è già iniziato e noi siamo pronti per il primo brano in programma, che è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Black Keys, si intitola You Got to Lose. Buon ascolto.

Oggi sì che abbiamo iniziato in maniera roccheggiante. Black Keys, You Got to Lose, il loro nuovo singolo, sarà inserito in Peaches, il loro 14° album che uscirà il 1° maggio. Sarà il primo disco mixato interamente dal duo dal 2006 e restituisce un po' l'energia primitiva del loro debutto, così come testimonia anche questo pezzo, brano che rispecchia anche un po' la loro ossessione per i singoli, in particolare per i 45 giri. Ora vi porto in Germania, esattamente ad Hannover, dove troviamo Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, e questo è il suo nuovo singolo dal titolo We Loves Salici, e farà parte del suo album che uscirà il 5 giugno 2026. Brockhoff.

Era Broke Off con Willows, un brano incluso nel suo album di debutto dal titolo Easy Peeler, che uscirà il 5 giugno prossimo. Brano che rappresenta forse uno dei momenti più intimi del suo repertorio, tra indie pop e alcune sfumature folk. Ma ora è il momento di una band che arriva dalla Scozia, sono molto giovani. Summer Rain è un brano di The Snuts.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Snuts dichiarano di ispirarsi ai Libertines e agli Arctic Monkeys, classica band da vedere dal vivo. Hanno pubblicato vari singoli che li hanno portati ai primi posti delle classifiche britanniche per questa band scozzese. Torna ora Rock Wave, un personaggio che si chiama Will Oldman, pure chiamatelo Pallas, oppure come in questo caso, come in questa canzone, Bonnie Prince Billy, pezzo contenuto nel suo nuovo album dal titolo We Are Together Again, si intitola A Little.

0: Rock Wave.
1: Era Bonnie Prince Billy con Hey Little, un bellissimo duetto tratto dal suo nuovo album We Are Together Again, per questo artista classe 1970, nato a Louisville nel Kentucky. Ha pubblicato oltre 20 album in carriera con vari nomi che vi ho già descritto prima. Rimaniamo negli States con una band che arriva da Chicago. Sono nati nel 2022 i Brigitte Calls Me Baby. Hello.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Secondo album per Brigitte Calls Me Baby, il pezzo era I Danced With Another Love in My Dream. Per questa band molto giovane che arriva da Chicago, ancora più giovani sono i due fratelli Cartlidge. Loro arrivano da Londra e si chiamano Molotovs.

Bravissimi, Molotovs sono due fratelli, Matthew Acey e Kurt Lige, sono nati negli anni 2000 e arrivano da Londra. Hanno pubblicato vari singoli per introdurre il loro album Westin' Way Out. Questa era Nothing Keeps Her Away, forse il brano più tranquillo, tra virgolette, del loro album, un brano pieno di atmosfere Britpop. Ma ritorniamo in America per un cantautore originario di Columbia, nella Carolina del Sud. È attivo dai primi anni 2000, ha pubblicato 8 album, il prossimo è in uscita in questi giorni per la Sub Pop. Il pezzo si intitola Roses, lui è Iron and Wine.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: La bella voce che avete sentito è quella di Michelle David, cresciuta a New York, abituata a cantare in chiesa dall'età di 4 anni, poi però ha collaborato con Diana Ross, con Michael Bolton e ha una band che arriva da Amsterdam, che è attiva dal 2015, con la quale ha pubblicato ben 7 album. Il nome completo degli artisti che ci hanno presentato questo brano dal titolo You Never Know è Michelle David and the True Toms, brano che fa parte del loro album dal titolo Soul Woman, uscito di recente. Ancora una voce femminile, saranno tante in questa puntata di Rock Wave. Lei si chiama Georgia Meek, in arte semplicemente Meek, e ci presenta un brano dal titolo Fabulous, che dà il titolo al suo primo EP. Meek!

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, ovvero sia Meek, da questo EP che porta il nome di questo singolo che sta avendo un gran successo per questa cantautrice britannica originaria di Londra. Molto bello anche il video che vede la Meek in abito rosso tra scorci metropolitani inglesi. Tutto si trasforma in un musical con un gran crescendo, come lo è il pezzo stesso. Lala Lala invece è un'artista nata in California, cresciuta a Londra fino a 12 anni per poi tornare in California, esattamente a Los Angeles. Il pezzo esce per la Sub Pop, si intitola Arrow. Lei è Lily West, in arte Lala Lala.

Pezzo si intitola Arrow per quest'album che esce per la South Pop per Lala, ovvero Lily West, questa cantautrice che ha girato un po' il mondo, è stata anche in Islanda per un periodo ed ora ha pubblicato questo nuovo album coprodotto da tanti artisti importanti. Volevo segnalare Aaron Main, che fa parte dei Porches. Altra voce femminile, quella di Land Act, faceva parte di una band che si chiamava Munchy Girls, però è arrivata già al terzo album da solista che esce per l'etichetta tedesca Papete. Il pezzo si intitola The Sky, Land Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bel pezzo per l'Andy Hector, The Sky, dal suo album che si intitola Lucky Now, uscito il 30 gennaio scorso per l'etichetta Tapete Records. Artista che ha pubblicato da solista 3 album, nata a Exeter nel 1993. Bravissima cantautrice inglese. Ora torna una band veramente importante, nata a Oxford nel 1989, si chiamano Heavenly e hanno pubblicato 4 album legati ad un'etichetta storica come quella della Sarah Records. La band è guidata da Amelia Fletcher, ricordo che tra i fondatori c'era anche il fratello Matthew, che purtroppo si è tolto la vita anni fa, e la band dopo un periodo di pausa è ritornata con vari singoli e finalmente con un nuovo album, anche se tutti i componenti hanno fatto parte in questi anni di vari progetti molto importanti. Ci ascoltiamo il loro nuovo singolo che introduce Highway to Heavenly, si intitola Sheen Stealing, grande ritorno di questa formazione di Oxford.

California Girls 2 è il titolo di questo pezzo. Loro arrivano dalla California, ovviamente si chiamano Right Overs. Prima di loro abbiamo ascoltato una delle band più iconiche dell'indie pop britannico anni 90, ovvero gli Evelyn con Sheen Stealing, ma in sottofondo è già partita McDuffie con la sua formazione che si chiama End Habits.

Bel pezzo per gli End Habits, fa parte di Reminder, il loro ultimo album, si intitolava Living Proof. Per questa artista in attività da un po' di tempo con la sua band, hanno pubblicato 4 album e lei ha collaborato recentemente anche con Matt Berninger per l'ultimo album da solista per il frontman dei The National. Quella che segue è una cover, un pezzo di Ben Queller, cantautore classe 1981 che arriva da San Francisco. Il pezzo si intitola Problems, l'ascoltiamo in un progetto indie che arriva da Londra denominato Never the Bridal. Problems.

Io non so se vi ricordate di questo pezzo di Ben Queller, bravissimo cantautore che ha pubblicato 6 album, l'ultimo nel 2024. Il pezzo si intitolava Problems, in questa bellissima versione acustica dei Never the Bridal, formazione londinese. Ora continuiamo con una band familiare che si chiama Echo Birds. Sono formati da Alexa McKenzie, Mark Ketchington e dal figlio Charlie alla batteria, molto molto giovani. L'album si intitola Fantasy, è stato pubblicato per l'etichetta di Pretoria Sub Jungle. Il pezzo si intitola Soon, Echo Birds.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: A Rock Wave si riparte con il nuovo singolo di un grande della musica rock, Peter Gabriel.
2: Are crashing, and the jellies are floating, and the flowers in the wood.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Put the Packet Down, un nuovo singolo per Peter Gabriel, è il secondo che introduce il nuovo album. Lui segue la formula di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti con diverse atmosfere sonore. Ricordo, lui ha pubblicato 11 album in carriera da solista, senza mai dimenticare i 6 album con i Genesis. Ora invece tornano gli Vagabonds, un duo che arriva dall'Irlanda. Questo pezzo è tratto dal loro quarto album, si intitola Cuckoo Storm.

Sì. Le atmosfere acustiche di questa band che si chiama Ye Vagabonds, Cuckoo Stone era il titolo di questo pezzo per questa band irlandese, ma ora andiamo in Belgio dove troviamo il ritorno dei So Much for Gravity dopo 3 anni per un progetto quasi solista del leader Wouter Vlaeminck, Been Thinking About You.

C'è sicuramente un'evoluzione artistica in questa band belga, arrivano da Mechelen, si chiamano So Much for Gravity. Questo non è più solo rock, ma ci sono anche atmosfere un po' trip hop. Questo anche grazie alla voce della sorella di Wouter Vlaeminck, che si chiama Verl, che ha dato un tono malinconico a questo pezzo, molto molto interessante, molto curioso. E approfondiremo il tutto all'uscita del nuovo album, non manca molto, per i So Much for Gravity. Ora arriva la voce molto particolare di un componente di una band americana che noi facciamo molto spesso ascoltare qui a Rock Wave. Si chiama Buck Meek e il suo ultimo lavoro si intitola The Mirror, che contiene anche questo singolo dal titolo Ring of Fire.

Lui ha questa voce molto particolare, ma molto molto dolce, per questo pezzo gradevolissimo per Buck Meek, cantautore e chitarrista texano, è noto anche come membro effettivo dei Big Thief. Ring of Fire ovviamente era il titolo di questo pezzo, questo anello di fuoco, per questa musica che mescola country, alternativo, magari folk e anche un qualcosina di rock, per raccontare delle storie quotidiane, così come è nei testi di questo bravissimo chitarrista texano. Rock Wave. Torniamo a Londra con una band che si chiama The Hood Be Goods, la band Jessica Griffin, il pezzo si intitola Old Flame.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: They Would Be Goods con Old Flame dall'album Tears Before Bedtime. Brother Wallace è il progetto che arriva ora, incidono per la Road Trade ed è guidato da Joshua Wallace, che è un insegnante di musica dalla materna alle superiori. Lui ha iniziato a suonare il pianoforte in chiesa all'età di 11 anni e trae ispirazione da mostri sacri come Sam Cooke, Little Richard, Johnny Taylor e molti altri. Il suo album d'esordio è stato registrato agli studi Real World, proprietà di Peter Gabriel, che abbiamo ascoltato prima. Intanto ci ascoltiamo questo singolo dal titolo Electric Love, Brother Wallace.

Electric Love, il soul di Brother Wallace, da questo suo nuovo album che segna il suo debutto, decisamente trascinante. Ogni tanto ci vuole un po' di soul, il soul di artisti come James Brown, che ha scritto nel 1958, pensate un po', un brano dal titolo Try Me, che noi riascoltiamo in questa versione completamente diversa e personalizzata da Chan Marshall, artista classe 1972, nata ad Atlanta in Georgia, in arte Cat Power.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Uno dei singoli che hanno introdotto il nuovo EP di Cat Power a questo rifacimento di questa canzone molto vecchia di James Brown dal titolo Try Me, ed era il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. E finiamo con un'altra cover, in questo caso è un classico di Bob Dylan, Highway 61 Revisited, in questa versione rivisitata da John Osborne nel suo album dal vivo tutto dedicato a Bob Dylan, uscito nel 2025. La versione originale faceva parte dell'album omonimo, ma questa cantautrice del Kentucky l'ha personalizzato e fatto suo in questa versione molto intensa. Artista famosa per un successo mondiale come One of Us, John Osborne ha avuto anche l'onore di vedere questo pezzo rifatto in italiano da Eugenio Finardi. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali nella prossima puntata di Rock Wave. John Osborne, ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Tutte le mie camicie di flanella sono fatte in Bangladesh, tutte le mie magliette in Vietnam. Ci sono posti che ignoriamo in silenzio e posti che andiamo a bombardare. Sai che ho pensato un sacco a Gesù, ancora di più a Lao Tzu. Dicono che la via del Tao sia non fare nulla, e allora che diavolo dovrei fare io? Sai che più intensamente pensi, più sprofondi. Più forte stringi, più scivoli via. Così, sto cantando questa canzone sull'amare tutte le persone che hai imparato a odiare. È vero, quello che dicono, un giorno morirò. E allora, perché mi porto addosso tutto questo peso? Sai, ho davvero creduto che ci fosse potere nel credere che la metà di voi fosse nata stupida. Pensavo di raccogliere avena per i miei cavalli, ma stavo soltanto frustrando i miei muri. Lui è Jesse Wells, protagonista oggi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e questa è la sua Horses.

E questa, care amiche e cari amici, è la bellissima Orsis con la quale abbiamo voluto introdurre questo speciale di oggi dedicato a Jesse Wells. E allora abbiamo acceso il microfono come si accende una lanterna nella notte per illuminare chi canta la verità senza filtri. Questa puntata è dedicata a questo cantautore, Jesse Wells, che ha trasformato i titoli di cronaca in inni di strada, con una voce ruvida e una chitarra che sembra parlare per conto di chi non ha voce.

Se c'è un personaggio a cui non si può negare una lunghissima gavetta, è proprio Jesse Wells. Nato e cresciuto a Ozark, una piccola località nel nord-ovest dell'Arkansas, ha pubblicato musica in proprio a partire già dal 2013, usando il nome d'arte di J.C. Wells. Ben 10 album entro il 2018, inclusi quelli con la band Dead Indian. Si trattava di dischi che spaziavano dal rock alternativo al folk, con suoni volutamente sgraziati da qualche parte fra il grunge e il lo-fi. Nel 2018, finalmente, il suo primo tentativo in grande per un'etichetta importante. L'album si chiama Red Trees and White Trashes, grazie all'intercessione del produttore Dave Cobb, uno dei giganti dell'attuale scena country, per quanto in realtà lui abbia lavorato anche con artisti di ogni categoria. Ma ancora legato al suono abrasivo delle prove precedenti, il disco passa inosservato e chiude così questo suo rapporto iniziale con questa etichetta. E noi vogliamo proporvi un brano proprio tratto da questo Red Trees and White Trashes.

Dopo qualche anno di insuccessi, Wells decide di reinventarsi. Così nel 2023 si scopre folk singer e inizia a pubblicare canzoni per voce e chitarra su TikTok, da prima cover e poi brani autografi. La strategia gli consegna presto quella visibilità che i precedenti 10 anni di carriera gli hanno negato. In particolare grazie ai testi politicamente impegnati, spesso puntati su temi d'attualità e alla possibilità di poter pubblicare a raffica, data la natura del fai da te del progetto. Non ci sono spese da sostenere, gli basta una cam per riprendersi mentre canta immerso nei paesaggi incontaminati intorno a Ozark. E noi da questo periodo ci andiamo ad ascoltarne un brano.

L'aumentare della sua fama lo spinge a registrare le più fortunate fra quelle creazioni estemporanee in forma professionale. Realizza così in proprio gli album Hell Wells e Patchwork che escono nel 2024. Entrambi sono tuttavia caratterizzati da arrangiamenti acustici che non si discostano più di tanto dalle versioni originali. Noi ora ci andiamo ad ascoltare da Jesse Wells

un brano tratto da questi due album del 24, uno, il primo, da Hell Wells, e il secondo, invece, che andremo ad ascoltare, da Patchwork.

Contattato il tecnico del suono Eddie Spear, che aveva conosciuto a Nashville, decide di fare quindi il grande passo e registrare Middle, album con arrangiamenti elettrici e una band di turnisti a supporto, uscito proprio alcuni mesi or so. Spear, già in cabina di regia per artisti come Sierra Farrell e Zach Bryan, è il miglior alleato possibile per dare a questa nuova visione di Wells l'energia necessaria, evitando però al contempo di farlo retrocedere verso il rock dal suono rugginoso e un po' elementare delle sue vecchie prove. Le coordinate si piazzano da qualche parte fra folk rock militante, alternative country, americana, red dirt, che è la scena country rock del vicino Oklahoma e Texas, e heartland rock. E allora, da questo Middle noi ci siamo già ascoltati il brano con cui siamo partiti a presentare questo artista, quell'Horses che già ci fa capire quanto sia cambiato il suono di questo artista. Una canzone, Horses, che assomiglia in maniera moderna a Hurricane di Bob Dylan. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre da questo suo nuovo lavoro è Certain, più vicino a Tom Petty, e anche questo è un brano decisamente bello. Vi traduco solo le prime frasi. Ti scrivo dalla Terra, data stellare 2024, nel mezzo di un oceano, e quasi non riesco a vedere la riva. È un brutto modo per scoprire che non vuoi essere un marinaio a metà del viaggio.

Il brano più sorprendente di questa raccolta, che voglio ricordarvi, contiene un solo inedito, mentre tutti gli altri brani non sono altro che rivisitazioni di brani precedenti, però in chiave acustica, che è la nuova caratteristica di questo artista che lo sta portando al grande successo. Questo brano si chiama Fear Is a Mind Killer. Il testo è uno dei più frammentari, un ammassarsi di metafore e slogan che genera spaesamento, paesaggi sconfinati, senso di incertezza, rigetto per la paura e l'odio che saturano ormai ogni società del pianeta.

Per quanto riguarda lo stile e i testi di Jesse Wells, diciamo che il suo linguaggio musicale è oggi radicato nella tradizione folk americana, ma con un taglio contemporaneo. Testi diretti, satirici quando serve, dolorosi quando raccontano ingiustizie. Critici e ascoltatori lo paragonano spesso ad una versione moderna di Woody Guthrie o Bob Dylan per la sua capacità di cantare il giornale e trasformare le notizie in ballate memorabili. Voce graffiante, arrangiamenti essenziali e una scrittura che non nasconde rabbia né tenerezza. Questi sono i tratti che lo rendono riconoscibile. Il suo nuovo lavoro non è solo musica, è un atto civile, perché le sue canzoni parlano di sanità, di guerra, di disuguaglianze e dipendenze, con la semplicità di chi ha visto e vuole che anche gli altri vedano. E così oggi abbiamo cercato di conoscere Jesse Wells, un cantautore che da diversi anni propone musica, ma che solo ultimamente sta facendo molto parlare di sé, soprattutto con questo suo nuovo lavoro Middle, che sta avendo davvero un grande successo. E allora spegniamo per un attimo il rumore del mondo e lasciamo che una chitarra sola ci racconti cosa significa indignarsi con poesia. Le sue canzoni sono come cartoline dal bordo del mondo, i suoi versi come piccoli atti di resistenza. Oggi vi abbiamo portato la sua storia, alcuni suoi pezzi e la promessa che la musica può ancora essere un martello e una carezza nello stesso tempo. Ed ora, cari amiche e cari amici, vi lascio con un ultimo brano, un ultimo successo di canzone di protesta di Jesse Wells, questo cantato insieme alla meravigliosa Joan Baez. Il brano si chiama No Kings. Niente odio, niente violenza, niente fame e niente avidità, e niente re, niente re, niente bugie, niente proiettili, niente bombe, niente bisogno e niente re, nessun muro, nessun giudizio, nessuna oppressione rannicchiata, nessun re. Ogni colore, ogni cultura, ogni lingua, ogni credo, nessun re. Mai più morire nelle grinfie, niente più morire sotto, nessun re. Niente più morire per le cause, nessuno ha chiesto e nessuno ha bisogno, nessun re. A tutta la dignità, l'amore che meritano e di cui hanno bisogno, nessun re. La ricerca della felicità, il diritto alla vita e alla libertà. E no re, niente re, nessun bambino che soffra la fame perché c'è abbastanza da mangiare senza re. Possa io riconoscere la tua anima affinché tu possa vedere l'anima in me. Nessun re. Chiudi gli occhi e ascolta in modo che tu possa vedere veramente. No re, no re, lascia che l'uccisione del mio nemico nel bisogno distrugge una parte di me. No kings, no kings, no kings. Jesse Wells, Joan Baez.

Ciao a tutti e ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa. Questo è il consueto appuntamento delle ore 13 del mercoledì, con replica il sabato insieme a Zoe, come sempre condotto da me, Stefano. Passata bene la festa di Halloween? Novembre ci porta dritti verso una stagione di festività che negli Stati Uniti inizia con il Thanksgiving, di cui noi abbiamo adottato la giornata successiva che è il Black Friday, e poi ovviamente scivoleremo verso il periodo natalizio.

Anche oggi tanta musica per le vostre orecchie, ad iniziare da una band che ormai è entrata a pieno diritto nella storia della musica pop. Loro sono i Simply Red, il gruppo di Mick Hucknall che oggi ci fa da sigla con un remix di un loro grande successo che era contenuto nell'album Stars. Cosa c'è di meglio per iniziare di un brano intitolato Something Got Me Started?

I Simply Red, remixati da un mago della console come David Morales. Questo era Something Got Me Started. I Simply Red festeggiano 40 anni di carriera e lo fanno con una nuova raccolta che ovviamente conterrà 40 canzoni, che però saranno tutte reinterpretate ex novo, e sono molto curioso di sentire l'effetto del tempo su tante hit che hanno costellato il loro cammino. E inoltre, come se ciò non bastasse, dobbiamo anche ricordare che proprio nei prossimi giorni saranno in Italia per una serie di concerti assolutamente da non perdere per i fortunati che si sono accaparrati uno dei biglietti che ormai sono introvabili da quasi un anno. Spesso qui a Zoe la musica italiana è poco presente, ma quando ci sono novità importanti non ce le facciamo scappare, e questa settimana ce ne sarebbero parecchie, quindi ne ho scelte due e un altro paio ve le proporrò la prossima settimana. Sicuramente l'evento di questa settimana è l'uscita del nuovo album di Caparezza, intitolato Orbit Orbit, un progetto che parte in realtà da un altro progetto, quello di realizzare un fumetto che è allegato al disco in uno dei diversi cofanetti in vendita. E proprio il fumetto è alla base della rinascita di Michele Salvemini, che è il vero nome di Caparezza, dopo la crisi successiva al precedente album Exuvia a causa dell'acufene che lo tormenta ormai da anni. Ma tutta la storia ce la racconta lui in questo piccolo gioiello intitolato Last Night, A Comic Book Saved My Life.

L'intervento salvifico del fumetto nei momenti più critici della vita di Caparezza. L'album è uscito pochi giorni fa, si intitola Orbit Orbit. Io l'ho ascoltato tutto e devo dire che si tratta di un prodotto davvero di ottima qualità. Bravo Michele! Cambiamo radicalmente atmosfera con l'energia travolgente di Jessie J e Happy!

HAPPY, Happy, lei si chiama Jessica Ellen Cornish, questo è il suo vero nome, e ci ricorda con questo pezzo che la felicità è una scelta. La sua è una voce potentissima, è quella che l'ha resa famosa con Price Tag. Qui esplode in un inno alla positività. Jessie J ha scritto canzoni per artisti del calibro anche di Miley Cyrus prima di diventare una star lei stessa. Il testo è molto semplice e spensierato, ma a volte è proprio quello che ci vuole per spazzare via i problemi almeno per qualche minuto. Vi dicevo che oggi la musica italiana è ben rappresentata all'interno di Zoe. Finalmente una nuova avventura musicale per uno dei miei artisti preferiti, Daniele Silvestri. Questa si chiama La mia strada.

Daniele Silvestri torna a raccontarsi attraverso la musica, ma questa volta lo fa in un nuovo ruolo ed è un luogo speciale perché firma la colonna sonora originale del film Rip, una commedia noir brillante che è uscita da pochi giorni al cinema, e lo fa insieme al collettivo

0: Florence Welch ha scritto e prodotto questo pezzo insieme ad Aaron Dessner dei National e a Daniel Hurl, e il risultato è a dir poco maestoso. Parliamo di quasi 7 minuti di pura intensità emotiva, orchestrazioni vorticose, battiti martellanti e la voce di Florence che letteralmente urla sulla grandiosità teatrale di questa musica. Il brano parla di guarigione dopo un trauma e Florence ha vissuto un'esperienza drammatica nel 2023 quando ha dovuto subire un intervento chirurgico salvavita durante il suo tour. Sympathy Magic è la sua risposta artistica, un vero e proprio rituale di guarigione trasformato in musica.
1: Radiotalpa.it

dopo tanto impegno, un po' di leggerezza. Era da un po' che non si sentiva il buon Mika e finalmente ecco qualcosa di nuovo. Si intitola Modern Times.

Che posso dirvi? Ho amato Mick dal primo momento in cui lo ascoltai con la sua Grace Kelly ed è un amore che non mi abbandona. La sua voce è sempre straordinaria. Modern Times riflette sul nostro tempo con quella leggerezza solo apparente che nasconde sempre riflessioni più profonde.

Abbiamo dato il giusto spazio ai giovani, gli Inhaler e Hole in the Ground, questa band di Dublino guidata da Elijah Hewson, sì, proprio il figlio di Bono Vox degli U2. Sta conquistando la scena rock internazionale con questa sorta di indie rock potente ma anche melodico. Gli Inhaler rappresentano la nuova generazione del rock irlandese, quella che ha studiato i classici ma che vuole scrivere il proprio capitolo. Hole in the Ground mostra perfettamente il loro sound, energia grezza, melodie accattivanti e quella passione che solo i ragazzi irlandesi sanno mettere nella musica. D'altronde, con un papà come Bono. E allora ascoltiamolo il papà, ma non con una delle ultime uscite che sinceramente lasciano parecchio a desiderare. Torniamo al loro splendido album Achtung Baby. Questa è One. Is it?

Questo capolavoro del 1991 dall'album Acton Baby è semplicemente uno dei brani più belli mai scritti. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno creato un inno universale sull'amore, sulla fragilità e sul perdono. One è stata registrata a Berlino subito dopo la caduta del muro e si sente tutta quella tensione emotiva del momento. È una di quelle canzoni che unisce le generazioni. Chiunque la sente la ama. La caratteristica principale di questa puntata di Zoe, lo avrete capito, è che si salta da un genere all'altro, da un'atmosfera all'altra in continuazione. Retrocediamo ai ruggenti anni 80 con i Thompson Twins. Per voi ho scelto questa King for a Day.

Tom Bailey, Alana Curry e John Leeway hanno fatto ballare il mondo intero negli anni 80 con il loro synth pop contagioso. Oggi vivono una vita nuova e disgiunta da quella del gruppo. Alana è tornata in Nuova Zelanda, da dove proveniva, a fare arte, anche se di diverso tipo. Joe è diventato un accademico, mentre Tom, il cantante, è l'unico a portare avanti l'eredità dei Thompson Twins, continuamente in tour con i pezzi della band. Però nell'ultimo periodo si sono riuniti per scegliere i brani da inserire in una nuova compilation appena uscita, intitolata Industry and Seduction, a Thompson Twins Collection, che potete trovare in CD singolo, ma anche in una versione molto più ricca di 3 CD con tanti inediti e remix.

Chi segue Zoe sa che i Divo sono uno dei miei gruppi preferiti e oggi ho deciso di riproporveli per invitarvi a visitare una mostra interessantissima che è attualmente in svolgimento al Museo della Città di Rimini. Si titola Rimini 80 ed è un viaggio dell'immaginario metropolitano della Rimini di Pier Vittorio Tondelli, uno degli autori di culto che hanno formato la personalità di tutti quelli della mia generazione. Bene, il manifesto, che è curato dal nostro Maurizio Castelvetro, è proprio una foto del cantante dei Divo, Mark Mattersbaugh, in concerto a Rimini in quegli anni gloriosi. Non perdetevi la mostra, è a Rimini fino alla fine dell'anno.

0: types of sounds indicate that fallout is expected. When you hear them, you must stay in the safest position in the house. Keep the doors shut. Do not go outside the house until you are told it is safe. Here is the all clear one.
1: Una versione abbreviata di uno dei migliori remix, il cosiddetto Annihilation di Two Tribes dei Frankie Goes to Hollywood, rimasta inedita finora e contenuta per la prima volta nel cofanetto appena uscito per celebrare i 40 anni del loro primo e di gran lunga più grande successo, l'album Welcome to the Pleasure Dome. Il cofanetto contiene 7 CD e un Blu-ray audio che contiene la nuova versione dell'album curata da quel genio che è Steven Wilson. I Frankie Goes to Hollywood, che volevano allertare sul terrore di una guerra atomica quando in realtà, ma allora non lo sapevamo, non c'era alcun rischio, mentre ora che siamo con un piede nell'abisso della guerra e con l'altro su una buccia di banana, nessuno o quasi ce lo vuole davvero far capire, e anzi cercano di convincerci che è estremamente positivo smantellare tutto il nostro welfare per acquistare armi contro tutti i cattivoni che ci circondano. È quello che preconizzavano i Divo che abbiamo ascoltato poc'anzi. L'umanità avrebbe smesso di evolversi e sarebbe regredita sempre di più. E voilà, ci siamo quasi. Una delle migliori creature di Damon Albarn dei Blur, loro si chiamano Gorillaz.

uno dei brani più iconici degli anni 2000, Clint Eastwood dei Gorillaz. Damon Albarn ha creato questa band virtuale nel 1998 e Clint Eastwood è stato il loro primo grande successo nel 2001. Il featuring con the Funky Homo Sapien ha creato un mix perfetto tra alternative rock, hip hop ed elettronica. C'è questa linea di basso ipnotica, questo beat minimale, la melodica che suona come un mantra. Clint Eastwood ha definito una intera epoca. È stata una puntata piuttosto strana questa di Zoe, ma spero che vi sia piaciuto questo strano viaggio fra stili e generi così diversi fra loro. E terminiamo in maniera ancora più strana, con uno dei pezzi più importanti nella storia del progressive rock, quel genere che si impose a partire dagli inizi degli anni 70, in cui la musica veniva eseguita da grandi musicisti, veri e propri virtuosi degli strumenti. Il pubblico non si scatenava più perché spesso rimaneva sedere ad ascoltare la perfezione di quelle che potevano essere paragonate a delle vere e proprie sinfonie. Sono gli anni degli Yes, dei King Crimson, dei Gentle Giant e sono gli anni della prima formazione dei Genesis, quella con Peter Gabriel alla voce, una voce talmente meravigliosa da essere l'unica protagonista nella parte iniziale del brano che ci andiamo ad ascoltare, anche se poi si unisce tutta la band in un crescendo strumentale da brivido. L'album si intitola Selling England by the Pound del 1973 e quella che vi faccio ascoltare è la canzone che apre l'LP. Questa è Dancing with the Moonlit Night, a voi i Genesis con la voce di Peter Gabriel. Can you t-

Siamo così giunti al termine di questa puntata di Zoe. Io che sono Stefano vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento la settimana prossima, alla stessa ora, sulle onde di Radio Talpa per un altro appuntamento con la musica di Zoe che, vi ricordo, va in onda ogni mercoledì alle 13 ed ogni sabato in replica sempre alle 13. Ciao a tutti!

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, vi abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono davanti al mio amico di sempre, il microfono, e siamo qui in questa occasione a Radio Talpa, ma anche se questo programma andrà in onda anche su Radio Incontro. Beh, in questa radio il suono non si piega alle mode e la verità musicale si ascolta a volume alto. Stasera apriremo le porte ad un duo che ha fatto della sincerità sonora la propria bandiera. Loro sono i Son of Legend.

Con questo duo preparatevi dunque a un viaggio che alterna esplosioni di energia a momenti di intensa profondità emotiva. Le loro canzoni sono inni che chiamano all'azione, sfidano la rassegnazione e invitano a riscoprire la propria forza. Nei loro brani non troverete compromessi, solo chitarre ruvide, ritmi che spingono e testi che raccontano storie vere.

I Son of Legend sono nati da un incontro casuale tra due musicisti di coste opposte. Questo duo dinamico ha scelto di percorrere lo stesso percorso musicale, creando una fusione unica che sfida confini geografici e vincoli di genere. Al suo cuore, Son of Legend è una potenza del rock and soul, fondendo senza soluzione di continuità l'energia grezza e sfrenata del rock con le profonde ed emotive correnti del blues e il fascino senza tempo del soul.

Il loro sound, sicuramente ve ne state accorgendo, è un delicato equilibrio tra ruvidità e classe sofisticata, evocando ricordi delle più grandi leggende del rock, mentre si ritagliano una identità tutta loro. Conosciuti per le loro performance elettrizzanti e i testi stimolanti, i Son of Legion si sono costruiti una reputazione che risuona ben oltre le loro radici di Nashville. La loro musica parla al cuore e accende lo spirito con tracce come Brand New Day, Power e Firestarter che testimoniano la loro abilità nella scrittura.

0: L'impatto della band va ben oltre il palco, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Son of Legion ha trovato il suo spazio nella coscienza mainstream. La loro musica è diventata la colonna sonora di momenti cruciali come spot pubblicitari, produzioni Netflix e programmi della NBC. Ma mentre i Son of Legion continuano ad evolversi e a superare i limiti, rimangono fedeli alla loro etica di autenticità e integrità musicale. Ogni nota, ogni testo, ogni esibizione è un riflesso del loro percorso. Due percorsi si sono incontrati, creando una forza musicale che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Loro sono i Son of Legion.
1: One, two, three.

E così si chiude un'altra puntata qui a Radio Talpa e a Radio Incontro Pesaro con il cuore ancora pulsante delle note dei Son of Legion. Beh, se stasera avete sentito qualcosa che vi ha scosso, che vi ha emozionato, non è stato un caso, perché la loro musica è fatta per scuotere, per svegliare il coraggio che spesso teniamo nascosto. Le loro canzoni non sono solo dei titoli, sono dei manifesti. Vivere senza scuse, suonare senza filtri. E allora, prima di salutarvi, ricordatevi di tenere a portata di mano quei brani che in qualche modo questa sera vi hanno scosso davvero, vi hanno emozionato in maniera particolare. Andateli a cercare sulle varie piattaforme e cantateli insieme a loro e fateli diventare la colonna sonora delle vostre scelte più audaci. Se questo viaggio vi è piaciuto, beh, continuate ad ascoltare Radio Talpa, continuate ad ascoltare Radio Incontro, perché avremo altre storie, altre band e altre scintille pronte a incendiare la notte. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Hi everyone, my name is Sina Thiel. We're here today at the cliffs of Moher to sing the song Grace. We hope that you enjoy.
0: Eccoci nuovamente qui, cari amiche e cari amici. Sono sempre io, Maurizio Benvenuti, davanti, come sempre, a un microfono pronto a raccontarvi un'altra storia, questa volta dedicata ad un artista che ha fatto la sua fortuna in quel di Dublino, in Irlanda. Parliamo di Sina Thiel. Uno speciale dunque dedicato a questa artista che ho imparato a conoscere leggendo Irish Music Magazine. È la storia di un artista, quella che ascolteremo oggi, che ha scelto di seguire la musica come una chiamata, lasciando la sua terra natale per costruire una carriera in Irlanda. La sua voce, la sua energia dal vivo hanno trasformato busking e piccoli palchi in tappe di una crescita costante e riconosciuta. Lei è Sina Thiel.

lasciarsi tutto alle spalle per trovare la propria voce. La storia di Sina Thiel è un racconto potente di determinazione, passione e incrollabile fiducia. Nata in Germania e oggi cantante e cantautrice di successo con base in Irlanda, Sina ha avuto il coraggio di fare ciò che molti sognano soltanto. Ha lasciato un lavoro opprimente dalle 9 alle 17 del pomeriggio nel settore finanziario, ha venduto tutti i suoi beni e nel 2015 ha preso un volo di sola andata per Dublino con solo la sua chitarra, uno zaino e un cuore pieno di speranza.

Senza soldi, senza contatti e senza esperienza professionale sul palco, ha iniziato suonando per strada a Dublino per finanziare i suoi studi musicali proprio in quella città. Nonostante le difficoltà, Sina non ha mai abbandonato il suo sogno. La sua determinazione ha dato frutti, perché a distanza di un decennio è diventata un'artista pluripremiata, con 27 singoli al numero 1 nelle classifiche iTunes irlandesi, oltre 16.500 passaggi radiofonici, diverse copertine su riviste irlandesi e un seguito online che supera i 65.000 fan e quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma Sinat Hill è anche più di una musicista. Ha una laurea in psicologia. È columnist sul benessere per Irish Runner Magazine, appassionata di yoga e fitness, leader certificata di Lodder Yoga, speaker motivazionale e presentatrice sia per la TV che per la radio. Il suo spirito indipendente l'ha portata poi a raccogliere oltre 16.000 euro in 3 settimane tramite crowdfunding per produrre il suo album dal vivo, Live at Galway, trasmesso tra l'altro a livello nazionale sulla TV irlandese.

ha girato ampiamente in Europa e negli Stati Uniti e si è esibita anche a bordo di una nave da crociera di lusso e ha condiviso il palco con nomi particolarmente noti della scena musicale irlandese. Appassionata filantropa, Sina ha raccolto anche oltre 10.000 euro per associazioni benefiche irlandesi e celtiche, promuovendo al contempo iniziative per il benessere dei bambini come The Daily Mile.

che sia sulla copertina di Irish Music Magazine o in televisione nazionale, la sua autenticità e la sua passione emergono sempre. Ora, quest'artista sta lavorando al suo quarto album in studio, in uscita alla fine di quest'anno. Un progetto collaborativo All Ireland che coinvolge 12 importanti artiste folk irlandesi provenienti dalle quattro province, rappresentando oltre 850.000 follower complessivi. Il progetto include un nuovo brano in lingua irlandese ed è una iniziativa storica che mette in luce la forza, la diversità e la rilevanza contemporanea dell'arte femminile irlandese. Sina Teal è dunque la testimonianza del potere di seguire il proprio cuore, da busker di strada ad artista in tour internazionale sostenuta da Culture Ireland. Una delle sue citazioni preferite, che fa riferimento a Nelson Mandela, è questa: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Questa è Sina Teal.

Per quanto riguarda la sua musica, diciamo che fonde elementi folk e country con arrangiamenti acustici e una forte attenzione alla narrazione testuale. Nei suoi brani emergono temi di resilienza, casa, viaggio e relazioni, spesso raccontati con una voce calda e una presenza scenica intensa. Negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti nel circuito della musica irlandese e internazionale, con singoli che hanno raggiunto le classifiche e un seguito crescente sui social e sulle piattaforme di streaming. I suoi testi alternano cover reinterpretate e composizioni originali. Le cover più note vengono spesso rilette con sensibilità personale, mentre gli originali mostrano una scrittura matura che punta all'emozione diretta e alla connessione con l'ascoltatore. La sua capacità di passare dal palco intimo al teatro la rende adatta sia ai festival folk sia ai concerti acustici più raccolti.

0: E allora, care amiche e cari amici, questa è stata la nostra immersione in Sina Till, un artista che dimostra come talento, lavoro sul palco e autenticità possano creare una carriera indipendente e solida. Se questo speciale vi è piaciuto, cercate quest'artista, Sina Till, sulle piattaforme di streaming e sui social per seguire i suoi prossimi concerti e le sue prossime uscite. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: A radiotalpa.it il meglio della discografia internazionale.
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

0: Bonjour. Benvenuto sur Radio Talpaz. Stepper ascoltar. Avatar. Sélection musicale thématique, d'Imris Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'otto al lenov. Questa mattina ascolteremo. Un petit peu de black music. Bon ascolto.
1: It's funky punk.

0: La musica indipendente in radio arriva tutti i giorni a quest'ora con le novità che riguardano gli artisti indipendenti, spesso debuttanti alla prima pubblicazione. Novità di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Tra poco inizieremo con l'ascoltare le novità di oggi, ma come sempre succede ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

Pino Daniele con Quando, oggi ad aprire Ora Musica con questo meraviglioso classico. E quando si sente questa canzone il pensiero inevitabilmente va anche a Troisi, che è stato artefice, se vogliamo, di questa canzone, visto che ha partecipato anche alla stesura. Ora Musica, novità al primo ascolto per Dolce Nera, nuovo singolo My Love.

0: musica, c'è Simona Vaira nel nostro spazio interviste per parlare del suo singolo che è tra le nostre novità, Erotica. Ciao Simona, ben trovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, Simona Vaira, una foggiana a Roma, mi dicevi, giusto?
1: Sì, sì, esatto. Vivo qui a Roma ormai da... sono quasi 10 anni ormai.
0: E ti trovi, evidentemente ti trovi bene, ma sei lì, sei andata lì per studio, per lavoro?
1: Sì, sì, esatto. Sono andata lì appunto per intraprendere un po' quello che può essere il mio percorso artistico, iniziando appunto negli studi del Teatro Brancaccio, della STAP Brancaccio, per diplomarmi poi come attrice performer.
0: Ecco, perché sì, tu infatti fai un sacco di cose: danza, sì, recitazione, sì, musica.
1: Esattamente, esattamente. Con la mia compagnia teatrale poi abbiamo lavorato fin quando poi ci siamo sciolti intorno al 2021 e poi ho intrapreso il percorso musicale. Sì, sì, assolutamente.
0: Noi ci siamo già sentiti, perché vedo dalla lista delle canzoni Calma Apparente, che mi ricorda qualcosa. Poi c'è La Mia Rosa nel 2025, Follia, Calypso, e adesso c'è questo brano, Erotica. Uno vedendo il titolo può pensare appunto a qualcosa di... invece qua parli di depressione.
1: Sì, esatto. Erotica vuole essere un po' una sorta di... come possiamo dire, si vuole staccare da quella un po' che è la concezione di esplorazione dei corpi, ecco, da un punto di vista erotico, ecco, legato all'erotismo, bensì noi stiamo parlando del corpo che attraversa, no? Soprattutto una fase come quella della depressione. Erotica è un racconto, e l'erotismo è inteso come strategia di sopravvivenza, cioè il linguaggio del corpo, il linguaggio della vulnerabilità, un riconnettersi un po' alla vita.
0: Bello tosto come argomento, eh?
1: Sì, sì, sì. Sì, esatto. È un po' il dualismo, no, tra Eros e Thanatos, quindi voleva essere un po' provocatorio, ma è assolutamente quello. È un inno al corpo.
0: Tra l'altro, ben fatto sia musicalmente che a livello di interpretazione, devo dire.
1: Ti ringrazio tanto.
0: C'è un video?
1: Allora, è in cantiere perché stiamo lavorando, volevo dare spazio alla musica e poi alle immagini, sì, perché comunque bisogna raccontare bene questo concetto.
0: Come dicevamo, questo brano arriva dopo una serie di pubblicazioni, cosa hai in mente per il futuro? Singolo dopo singolo, ti lasci sorprendere o hai un progetto di un album?
1: Allora, sicuramente il progetto di un album, voglio assolutamente continuare con i miei singoli, perché a parte che mi diverto tantissimo, poi mi piace un po' questa idea di sperimentare con la musica, che comunque mantiene questo genere anche abbastanza pop, dance, quindi allegro, però quelli che possono essere questi racconti di vita, proprio come se fossero tanti spettacoli teatrali, ecco, c'è molto molta immagine, molti quadri abbiamo, e mi piace tanto questa sperimentazione nei miei testi.
0: Adesso andiamo ad ascoltare Erotica, sicuramente abbiamo incuriosito qualcuno all'ascolto. Prima però spieghiamo come raggiungere Simona Vaira attraverso i social.
1: Allora, su tutti i social mi trovate al nome Simona Vaira, ovviamente, Instagram, Facebook, TikTok, insomma, e ci vediamo lì. Io man mano pubblico e aggiorno un po' la mia piccola community di ciò che accade.
0: Grazie Simona per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi davvero, un abbraccio enorme.
2: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

0: Erotica, questo è il singolo di Simona Vaira, oggi qui a Ora Musica, nostra ospite nello spazio intervista.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: State ascoltando Radio Talpa.

da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Denis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Joyce.

I grandi ci sembrano grandi solo perché stiamo in ginocchio. Alziamoci. E allora alziamoci e ascoltiamo Radio Talpa.

0: diavolo, ho rifiutato la tua offerta. Alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio cuore non si tocca.
1: Il prezzo del successo, questo è il singolo firmato Susanna, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Ci siamo, Angolo dei Ricordi che ci riporta indietro di tantissimi anni. Era il 1978.

0: American Generation, Ricci Family del 1978, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gabriele Trapani dalla Sicilia con Cambierei anche il nome.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: Cambierei anche il nome. Questo è il singolo di Gabriele Trapani, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Caro ascoltatore, come va? Bene? Sicuro, stai ascoltando Radio Talpaz.

e Vivi, novità al primo ascolto, ascoltata appunto in questa fase finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità prima di salutarci, tipo questa nuova canzone di Anna Chiara Cecere, I tuoi nei.

I tuoi nei, questa è la canzone di Anna Chiara Cecere, novità al primo ascolto, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere, Yo Ritz, Get the Money and Go.

0: Get the Money and Go a chiudere oggi la puntata di Ora Musica, che torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini e grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Ogni venerdì alle ore 17.30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì, ore 17.30, su radiotalpa.it.

ho una rossa decisa, con il gomito appoggiato, ti rallegran la cena, sorridendo e commentando, con interviste filmate, ti raccontano a turno a che punto sta il mondo.

in un gioco al rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria.

E in quel grosso mercato di opinioni concorrenti puoi pescare un'idea tra le tante stravaganti. E poi ci sono gli interventi e i tanti pareri alternativi che ti saltano addosso come le marche dei preservativi. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. E c'è un gusto morboso nel mestiere di informare, uno sfoggio di pensieri.

triti, così ben fotografati, messi in posa per morire. C'è un'aria, ma un'aria. Sarà che siete in preda

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: L'ultimo suono del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che era giunto il tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, tra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol implorano la fame dell'udito, che le strade e la polvere sono la ragione dei passi, che la strada più breve tra due punti è il cerchio che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un brano di Vivaldi, che i geni amabili abitano le bottiglie del buon vino. Con tutto questo già appreso, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante a scrivere la più bella storia d'amore. Ma come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e di dubitare. E così, ancora una volta, tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella fugace, seppi che la mia opera era stata scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

Parole sentite per caso al telefono. Oh, fango, fango, come scorre, denso come caffè straniero e con un pulsare di lumaca. Parla, parla, chi è? È il pulsare delle viscere, amante delle cose digeribili. È lui che ha realizzato queste sillabe. Che cosa sono queste parole? Queste parole? Cadono con un plop fangoso. Oddio, come farò a pulire il tavolino del telefono? Sprizzano dalla cornetta bucherellata, cercano un ascoltatore. È qui? Ora la stanza sibila. Lo strumento ritira il suo tentacolo, ma la poltiglia che ha deposto cola nel mio cuore. È fertile. Imbuto di sozzura, imbuto di sozzura. Sei troppo grosso, devono riprenderti indietro. 11 luglio 1962, Sylvia Plath.

Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto, tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non posso resistere. Eppure potei resistere finché non ti vidi, e anche dopo averti veduta mi sforzai spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita si spense. Queste parole da lor ci fur porte, quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, che il poeta mi disse che pense. Quando rispuosi cominciai, o lasso quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro il doloroso passo.

E un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza, è la vostra mensa e il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace». Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smette di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come lo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora.

Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola. E girava, girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato. A me tre cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Un punto piccoletto, superbioso, iracondo, dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono, ma che grilli ha quel capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso.

La donzelletta viene dalla campagna in sul calare del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e torna all'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, ed a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco

0: pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Diman tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venire, non ti sia grave.
1: Ogni domenica alle ore 11 della sera da Radio Talpa, Music and Joy, in viaggio con la grande musica di tutti i tempi, selezionata da Bibi DJ.
2: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
3: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammond Trio, un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
4: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
5: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
6: Studio 1 di Radio Talpa, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Low Down, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Tutte le mie camicie di flanella sono fatte in Bangladesh. Tutte le mie magliette in Vietnam. Ci sono posti che ignoriamo in silenzio e posti che andiamo a bombardare. Sai che ho pensato un sacco a Gesù, ancora di più a Lao Tzu. Dicono che la via del Tao sia non fare nulla, e allora che diavolo dovrei fare io? Sai che più intensamente pensi, più sprofondi, più forte stringi, più scivoli via. Così, sto cantando questa canzone sull'amare tutte le persone che hai imparato a odiare. È vero, quello che dicono, un giorno morirò, e allora perché mi porto addosso tutto questo peso? Sai, ho davvero creduto che ci fosse potere nel credere che la metà di voi fosse nata stupida. Pensavo di raccogliere avena per i miei cavalli, ma stavo soltanto frustrando i miei muri. Lui è Jesse Wells, protagonista oggi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e questa è la sua Orsa.

E questa, care amiche e cari amici, è la bellissima Orsis con la quale abbiamo voluto introdurre questo speciale di oggi dedicato a Jesse Wells. E allora abbiamo acceso il microfono come si accende una lanterna nella notte per illuminare chi canta la verità senza filtri. Questa puntata è dedicata a questo cantautore, Jesse Wells, che ha trasformato i titoli di cronaca in inni di strada, con una voce ruvida e una chitarra che sembra parlare per conto di chi non ha voce.

Se c'è un personaggio a cui non si può negare una lunghissima gavetta, è proprio Jesse Wells. Nato e cresciuto a Ozark, una piccola località nel nord-ovest dell'Arkansas, ha pubblicato musica in proprio a partire già dal 2013, usando il nome d'arte di J.C. Wells. Ben 10 album entro il 2018, inclusi quelli con la band Dead Indian. Si trattava di dischi che spaziavano dal rock alternativo al folk, con suoni volutamente sgraziati da qualche parte fra il grunge e il lo-fi. Nel 2018, finalmente, il suo primo tentativo in grande per un'etichetta importante. L'album si chiama Red Trees and White Trashes, grazie all'intercessione del produttore Dave Cobb, uno dei giganti dell'attuale scena country, per quanto in realtà lui abbia lavorato anche con artisti di ogni categoria. Ma ancora legato al suono abrasivo delle prove precedenti, il disco passa inosservato e chiude così questo suo rapporto iniziale con questa etichetta. E noi vogliamo proporvi un brano proprio tratto da questo Red Trees and White Trashes.

Dopo qualche anno di insuccessi, Wells decide di reinventarsi. Così nel 2023 si scopre folk singer e inizia a pubblicare canzoni per voce e chitarra su TikTok, da prima cover e poi brani autografi. La strategia gli consegna presto quella visibilità che i precedenti 10 anni di carriera gli hanno negato. In particolare grazie ai testi politicamente impegnati, spesso puntati su temi d'attualità, e alla possibilità di poter pubblicare a raffica, data la natura del fai da te del progetto. Non ci sono spese da sostenere, gli basta una cam per riprendersi mentre canta immerso nei paesaggi incontaminati intorno a Ozark. E noi, da questo periodo, ci andiamo ad ascoltarne un brano.

L'aumentare della sua fama lo spinge a registrare le più fortunate fra quelle creazioni estemporanee in forma professionale. Realizza così in proprio gli album Hell Wells e Patchwork che escono nel 2024. Entrambi sono tuttavia caratterizzati da arrangiamenti acustici che non si discostano più di tanto dalle versioni originali. Noi ora ci andiamo ad ascoltare da Jesse Wells un brano tratto da questi due album del 24, uno, il primo, da Hell Wells e il secondo, invece, che andremo ad ascoltare da Patchwork.

Contattato il tecnico del suono Eddie Spear, che aveva conosciuto a Nashville, decide di fare quindi il grande passo e registrare Middle, album con arrangiamenti elettrici e una band di turnisti a supporto, uscito proprio alcuni mesi or so. Spear, già in cabina di regia per artisti come Sierra Farrell e Zach Bryan, è il miglior alleato possibile per dare a questa nuova visione di Wells l'energia necessaria, evitando però al contempo di farlo retrocedere verso il rock dal suono rugginoso e un po' elementare delle sue vecchie prove. Le coordinate si piazzano da qualche parte fra folk rock militante, alternative country, americana, red dirt, che è la scena country rock del vicino Oklahoma e Texas, e heartland rock. E allora, da questo Middle noi ci siamo già ascoltati il brano con cui siamo partiti a presentare questo artista, quell'Horses che già ci fa capire quanto sia cambiato il suono di questo artista. Una canzone, Horses, che assomiglia in maniera moderna a Hurricane di Bob Dylan. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre da questo suo nuovo lavoro è Certain, più vicino a Tom Petty, e anche questo è un brano decisamente bello. Vi traduco solo le prime frasi. Ti scrivo dalla Terra, data stellare 2024, nel mezzo di un oceano e quasi non riesco a vedere la riva. È un brutto modo per scoprire che non vuoi essere un marinaio a metà del viaggio.

Il brano più sorprendente di questa raccolta, che voglio ricordarvi, contiene un solo inedito, mentre tutti gli altri brani non sono altro che rivisitazioni di brani precedenti, però in chiave acustica, che è la nuova caratteristica di questo artista che lo sta portando al grande successo. Questo brano si chiama Fear Is a Mind Killer. Il testo è uno dei più frammentari, un ammassarsi di metafore e slogan che genera spaesamento, paesaggi sconfinati, senso di incertezza, rigetto per la paura e l'odio che saturano ormai ogni società del pianeta.

Per quanto riguarda lo stile e i testi di Jesse Wells, diciamo che il suo linguaggio musicale è oggi radicato nella tradizione folk americana, ma con un taglio contemporaneo. Testi diretti, satirici quando serve, dolorosi quando raccontano ingiustizie. Critici e ascoltatori lo paragonano spesso ad una versione moderna di Woody Guthrie o Bob Dylan per la sua capacità di cantare il giornale e trasformare le notizie in ballate memorabili. Voce graffiante, arrangiamenti essenziali e una scrittura che non nasconde rabbia né tenerezza. Questi sono i tratti che lo rendono riconoscibile. Il suo nuovo lavoro non è solo musica, è un atto civile, perché le sue canzoni parlano di sanità, di guerra, di disuguaglianze e dipendenze, con la semplicità di chi ha visto e vuole che anche gli altri vedano. E così oggi abbiamo cercato di conoscere Jesse Wells, un cantautore che da diversi anni propone musica, ma che solo ultimamente sta facendo molto parlare di sé, soprattutto con questo suo nuovo lavoro Middle, che sta avendo davvero un grande successo. E allora spegniamo per un attimo il rumore del mondo e lasciamo che una chitarra sola ci racconti cosa significa indignarsi con poesia. Le sue canzoni sono come cartoline dal bordo del mondo, i suoi versi come piccoli atti di resistenza. Oggi vi abbiamo portato la sua storia, alcuni suoi pezzi e la promessa che la musica può ancora essere un martello e una carezza nello stesso tempo. Ed ora, cari amiche e cari amici, vi lascio con un ultimo brano, un ultimo successo di canzone di protesta di Jesse Wells, questo cantato insieme alla meravigliosa Joan Baez. Il brano si chiama No Kings. Niente odio, niente violenza, niente fame e niente avidità. E niente re, niente re. Niente bugie, niente proiettili, niente bombe, niente bisogno. E niente re, nessun muro, nessun giudizio, nessuna oppressione rannicchiata, nessun re, ogni colore, ogni cultura, ogni lingua, ogni credo, nessun re. Mai più morire nelle grinfie, niente più morire sotto, nessun re, niente più morire per le cause, nessuno ha chiesto e nessuno ha bisogno, nessun re, ha tutta la dignità, l'amore che meritano e di cui hanno bisogno, nessun re. La ricerca della felicità, il diritto alla vita e alla libertà. E no re, niente re. Nessun bambino che soffra la fame perché c'è abbastanza da mangiare senza re. Possa io riconoscere la tua anima affinché tu possa vedere l'anima in me. Nessun re. Chiudi gli occhi e ascolta in modo che tu possa vedere veramente. Nore, nore, lascia che l'uccisione del mio nemico nel bisogno distrugge una parte di me. No kings, no kings, no kings. Jesse Wells, Joan Baez.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammon Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.
2: A Leonard Cohen. A 5 anni di distanza dalla sua scomparsa, il poeta delle canzoni continua ad illuminarci con la sua voce baritonale che cantava d'amore e odio, di estasi e depressione.

Era il 7 novembre del 2016 quando Leonard Cohen si spense a Los Angeles. A 5 anni di distanza, Radio Talpa torna ad omaggiarlo.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: about. I don't want to hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
1: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best.
2: In studio, Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Vittorio Isaina è stato un cantante sardo, attivo dai primi anni 60 fino all'87. Ha pubblicato 8 album. Trionfa nel 1964 all'ottava edizione del Festival di Castrocaro, con brano Adesso No, applaudito da artisti quali Domenico Modugno, Milva, Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Fred Bongusto, Little Tony e Nilla Pizzi. Nel 1965 presenta al Cantagiro questa Ti vedo dopo messa, cover di Big Man in Town di Frankie Valli, membro dei Four Seasons.

Big Man in Town uscì nel 1964 su etichetta Philips. La rivista Billboard definì il brano come una buona canzone per adolescenti con una grande musica. È stata inserita anche nel famoso musical Jersey Boys. I Four Seasons sono stati una delle band col maggior numero di dischi venduti, superando nel mondo i 100 milioni. E continuiamo con i Mattia Bazar.

La Scuola dei Serpenti, brano del 1995 del complesso Mattia Bazar, è compreso nel 14° album del gruppo Radio Mattia, su etichetta Polydor. Il disco ripropone in versione completamente riarrangiata con i successi del gruppo come Vacanze Romane, Stasera che Sera, Ti Sento, C'è tutto un mondo intorno ed altri meno noti del repertorio precedente. La traccia è la cover di un brano di John Farnham.

You Are the Voice del cantautore australiano John Farnham, canzone pubblicata nel settembre del 1986. Il cantante è in attività dal 1964 ed ha inciso una ventina di album. Il brano è stato nominato singolo dell'anno dal ARIA Music Awards ed è stato in cima alle vendite dei singoli per diverse settimane.

famosissimo Non m'innamoro più della coppia Dorelli Spack. Il testo racconta il perché innamorandosi sia una storia nella quale non esiste quasi mai lieto fine, nella quale problemi e sofferenze arriveranno inesorabili. A suo tempo fu un grande successo. Ora la versione originale da Dionne Warwick, I'll Never Fall in Love Again. What?

un grande brano scritto da Burt Bacharach con testo di Hal David per il musical del 1968 Promise Promise. Dionne Warwick la incise l'anno seguente con un grande riscontro commerciale. Altre cover sono di Ella Fitzgerald, Emmylou Harris, Bing Crosby e più recentemente Elvis Costello. E continuiamo con i Planetari.

I Planetari sono stati un complesso particolarmente attivo negli anni 60. Il brano Non ti drogare è una bella ballata rock che parla dei pericoli della droga, con un messaggio chiaro sui pericoli e sulle conseguenze negative. Il brano è il lato B del 45 giri Il bicchiere di vetro, pubblicato nel 1967, unico pubblicato dalla misteriosa band pistoiese. Alberto Beltrami, l'autore del brano, partecipò al Festival di Sanremo nel 1980. Ora la versione originale da James Brown.

0: Aqualung è il loro quarto lavoro pubblicato nel 1971, un disco veramente molto bello per la band di Ian Anderson, polistrumentista e frontman del gruppo. La formazione prende il nome dal pioniere dell'agricoltura moderna, l'agronomo Jethro Tull.
1: Le riserve di petrolio dureranno ancora 10.000 giorni. Vuoi dire che ci restano 10.000 giorni per trovare una fonte d'energia alternativa? No, voglio dire che ci rimangono ancora 10.000 giorni per fare rock and roll. Joe Strummer, ascoltando RadioTalpa.it.

0: tonight. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al progressive rock. Nella prima metà degli anni 70 si ha il massimo periodo di splendore per il progressive rock. Nacque per rispondere all'esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità. I maggiori rappresentanti di questo genere musicale, nato nel Regno Unito, sono gli Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Emerson, Lake & Palmer, solo per citarne alcuni tra i più famosi. Un movimento questo che influenzò non poco anche la musica in Italia. Nacquero così numerosi gruppi con alterna fortuna. Accanto ai famosi premiati a Foneria Marconi, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, Aria, solo per citarne alcuni, ne nacquero tanti altri che ebbero meno fortuna, come gli Osan, Rovescio della Medaglia, i Trip, Panna Fredda e tantissimi altri.

era un estratto dal capolavoro Pan Earth, quarto lavoro della band, uscito nel 1971, il brano d'apertura Lemmings. Ora Yes, uno dei gruppi fondamentali del rock progressivo, formatosi sul suolo britannico nel 1968, hanno loro attivo tra album in studio, live e raccolto 65 lavori. Questo è Close to the Cage dall'album omonimo.

0: Il nucleo principale del gruppo era composto da John Anderson, Rick Wakeman, Chris Squire e Steve Howe.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
3: Studio 1 di Radio Talp, sono Maurizio Benvenuti. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Load Down, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Trail Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Paesaggi culturali, programma in onda su Radio Talpa la domenica dalle ore 18 alle ore 20. Puntate a tema, con inchieste e informazioni, documentazioni d'archivio e tanta buona musica sul tema. Trasmissione tra cultura e informazione, senza tralasciare la denuncia, l'indignazione e la sana ironia. Ogni domenica dalle ore 18 alle ore 20.
2: Hello everyone, I'm Mae Walsh and it's an absolute pleasure to be here on the Irish Arts Show. I'm going to be singing a couple songs for you, and I hope you enjoy. I'm going to start with a Cork song by Jimmy McCarthy. It's called The Contender.

Oggi, cari amiche e cari amici, voglio tornare insieme a voi nella verde Irlanda, uno di quei paesi che non puoi non amare. Non puoi non amare per la sua bellezza paesaggistica, per la sua gente calorosa e sanguigna e naturalmente per la sua musica, per i suoi pub. E allora oggi parleremo di un artista emergente, perché noi sempre andiamo alla ricerca di nuovi volti della musica. Lei è originaria della contea di Cork, si chiama Maeve Walsh, una folk singer particolarmente giovane che propone musica tradizionale irlandese, sia cover sia brani originali. In particolare quest'oggi apprezzeremo il suo nuovo lavoro, che è il suo terzo album in studio, si chiama On My Own, che ha avuto già un discreto successo sia dal punto di vista della critica che soprattutto del gradimento del pubblico. E allora iniziamo con quest'artista, questo nuovo viaggio in Irlanda.

0: Maeve Walsh ha mosso i primi passi giovanissima, a 14 anni, facendo busking, la classica musicista di strada, e poi soprattutto tanta gavetta nei pub di Killarney, un ambiente dove la concorrenza sonora è davvero alta perché sono infiniti musicisti che si cimentano in vari pub irlandesi e lo spazio per emergere spesso è ristretto. Questo contesto l'ha portata a concentrarsi su arrangiamenti essenziali basati su chitarra acustica e voce, affinando la capacità di modulare timbro, intensità e dinamiche per farsi ascoltare anche tra il brusio del locale. Noi l'ascoltiamo in una sua esperienza in uno dei pub di Killarney insieme ai Whistling Donkeys in questo delizioso brano che si chiama A Pair of Brown Eyes, che poi quest'artista ha riportato anche su disco.
1: Summer's evening, drunk as hell, I sat there nearly lifeless.

0: Il continuo confronto con un pubblico eterogeneo, quello che trovi nei pub, l'ha spronata a sperimentare variazioni improvvisate, piccole interazioni in call and response, chiamate risposta e tecniche di proiezione vocale che sarebbero poi diventate marchio di fabbrica del suo stile live. Noi ora la vogliamo brevemente ascoltare anche in un altro brano dal vivo, sempre a Killarney, e questo è un classico della tradizione folk irlandese portata al grande successo dal mito irlandese dei Dubliners, Whiskey in the Jar. Lei è Maeve Walsh.
1: This is my last song of the night on my own set, so can you please sing along with me? Will you sing along? Right.

0: Thanks very much, Killarney.
1: La musica di Maeve Walsh è una fusione di folk irlandese con molte altre ispirazioni che hanno appunto ispirato la vita di questa giovane artista, perché crescendo ha ascoltato il country americano, il blues, insieme naturalmente alle meravigliose ballate irlandesi. Artisti come Christy Moore, che ha conosciuto personalmente, Patsy Cline, Dolores Keane, Sean Keane, e l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Il primo concerto a cui lei ha assistito è proprio quello di Christy Moore quando lei era giovanissima. È stata per lei un'esperienza potente ed ora è uno dei miei principali divertimenti, dice, partecipare ai tanti concerti che per fortuna ci sono in terra irlandese con amici e familiari. Tutti quanti noi sappiamo quanto è potente la musica di Christy Moore, ci sono delle canzoni che poi lei ha ripreso anche nei suoi album. Nelle sue esperienze giovanili, Maeve Walsh ricorda che il padre gli aveva comprato l'album The Best of Luke Kelly mentre stavano dando un'occhiata in un negozio di musica. Lei aveva solo 6 anni e ricordo che mi disse: devi imparare da questo album, questo è uno dei migliori cantanti che siano mai vissuti. E così ho portato l'album a casa e l'ho ascoltato per infiniti anni. Una delle canzoni che Maeve Walsh preferisce in assoluto è Home di Sean Keane. Lei stessa dice che in futuro le piacerebbe farne una cover. Noi ci ascoltiamo un breve estratto dall'originale per comprendere anche noi la bellezza di questo brano.

Tra i testi che lei preferisce in assoluto è This Old Guitar di John Denver, perché questa vecchia chitarra, lei dice, mi ha insegnato a cantare una canzone d'amore, mi ha mostrato come ridere e come piangere, mi ha presentato ad alcuni miei amici e mi ha rallegrato alcuni giorni e mi ha aiutato a superare alcune notti solitarie. Che amico davvero, la chitarra in una notte fredda e solitaria. Questo ultimo estratto è proprio preso dalla canzone di John Denver, This Old Guitar. E lei dice, io mi riconosco in questa canzone. Racchiude in un verso ciò che la musica significa per me. La musica mi ha dato la massima felicità, mi ha fatto avere grandi amici e mi ha confortato durante i momenti difficili della vita. E allora noi ascoltiamo un brevissimo estratto da This Old Guitar di John Denver.

Ma la canzone che Maeve Walsh ama in assoluto, che ascolta e riascolta da diversi anni a questa parte, è un classico della country music, tra l'altro un brano che piace davvero tanto anche al sottoscritto. Si chiama Forever and Ever, Amen, di Randy Travis. Lei adora questa canzone, potrei ascoltarla tutto il giorno, continuamente, di fila. È stata la mia canzone più ascoltata su Spotify per 5 anni di fila. E allora noi ascoltiamoci un estratto da Forever and Ever, Amen, di Randy Travis.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Insieme stiamo cercando di conoscere questa folk singer giovanissima irlandese della contea di Cork. Una folk singer che mi ha catturato per la dolcezza della sua voce, per le sue composizioni. Il suo primo album risale al 2021, quindi aveva, pensate un po', solo 19 anni. Off by Heart. E tra l'altro è un album autoprodotto in Irlanda. Un album che vuole essere un omaggio alle radici folk e celtiche con arrangiamenti essenziali, chitarra e voce, che però mettono già in risalto la calda voce di Maeve Walsh. Da questo album ci andiamo ad ascoltare Caledonia.

Nel passaggio fra Hof by Art, il suo secondo lavoro dell'anno successivo, del 2022, quindi all'età di 20 anni, Unforgotten, Maeve amplia l'universo sonoro aggiungendo testi originali più meditativi e arrangiamenti lievemente più ricchi come banjo, bodhrán e cori, pur mantenendo intatta l'atmosfera raccolta del folk da pub. Il brano che ci andiamo ad ascoltare da questo suo secondo album del 2022, che si chiama Unforgotten, è Isle of Hope, Isle of Tears, ed è un po' un viaggio musicale. Mentre in Caledonia, nel precedente album, facevamo un viaggio nella tradizione, qui lo facciamo nell'introspezione. Lei è sempre Maeve Walsh.

E ora è la volta di arrivare al suo terzo album solista. Il suo nuovo lavoro si chiama On My Own, un album che nasce durante il periodo del lockdown, quando Maeve si è trovata per la prima volta davvero sola con la propria musica, lontana dall'energia dei pub di Killarney. Sentiva il bisogno di raccontare il passaggio dall'insicurezza iniziale alla consapevolezza di poter reggere un palco da sola, trasformando le proprie paure in un inno all'autonomia artistica e personale. Da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare proprio la title track. Maeve ha scritto testo e melodia quasi in presa diretta, usando solo chitarra acustica e voce. Il brano è strutturato in modo da far emergere ogni sfumatura emotiva, dagli arpeggi morbidi dell'introduzione fino al ritornello che esplode in un'ondata di fiducia. L'assenza di arrangiamenti complessi riflette proprio la volontà di mettere a nudo il proprio mondo interiore, così come avveniva nei suoi primi anni, in cui era una busking, una musicista da strada. E allora ascoltiamoci questa meravigliosa On My Own.

Questo suo terzo lavoro mette in risalto la maturazione che è avvenuta in questi anni nella giovane folk singer irlandese. E questo suo terzo album è un album davvero bello da ascoltare dalla prima all'ultima canzone. Noi ci siamo ascoltati la title track e sono sicuro che in qualche modo vi ha emozionato, ma ci sono tante altre canzoni piacevoli da ascoltare, come questa 21 in 22, che esplora il tema della crescita personale attraverso la lente di un anno di transizione. Scritta e composta dalla stessa Maeve, la traccia di 3 minuti e 26 secondi unisce arpeggi acustici morbidi a un ritornello incisivo, mettendo in luce la sua capacità di tradurre esperienze intime in melodie orecchiabili. Ascoltiamole insieme.

E adesso ci ascoltiamo una canzone dove quest'artista sicuramente non si trova a disagio. È Campfire in the Dark, nata come performance live durante una serata, guarda caso, in un pub. Sfrutta l'energia raccolta intorno al fuoco del pub. Pensate un po' che atmosfera c'era in quella sera. Voce calda, chitarra acustica e piccoli scatti dinamici ne fanno un brano che conquista per la sua immediatezza. E allora ascoltiamoci questo brano che dimostra come il suo folk da taverna risuoni ancora forte nel pubblico contemporaneo. Un brano dunque che lei ha cantato, ha iniziato a cantare nei pub e che ora è qui su disco. Campfire in the Dark.

È un disco che io vi farei ascoltare tutto, dalla prima all'ultima canzone, ma questo non è possibile. E allora vi propongo Monsters, una canzone che dura oltre 4 minuti ed è un viaggio nel conflitto interiore. Le corde della chitarra scandiscono un ritmo ipnotico, mentre Maeve racconta le proprie paure e dubbi in un testo che cresce fino ad esplodere in un ritornello carico di tensione emotiva. Anche qui, scrittura e composizione sono interamente sue, confermando il suo talento di cantautrice profonda e autentica.

capitale irlandese. In 3 minuti e 46 secondi, Maeve intreccia immagini di strade bagnate di pioggia, luci soffuse e incontri fugaci, il tutto sorretto da un tappeto acustico che evoca il folk urbano. La semplicità dell'arrangiamento lascia spazio al racconto tipico del suo approccio narrativo. Summer in Dublin, lei è sempre Maeve Walsh.

E allora, questa sera siamo entrati nel mondo di Maeve Walsh, che si rivela un'artista capace di trasformare l'intimità del folk irlandese in un linguaggio universale di crescita e autenticità. E ogni album racconta un capitolo diverso del suo percorso, dalla riscoperta delle radici nei pub di Killarney fino all'affermazione globale con brani originali. La sua voce calda e raccolta, unita ad arrangiamenti minimali, crea un'atmosfera di immedesimazione. Il filo rosso tra Off by Heart, il suo primo album, Unforgotten, il suo secondo, e On My Own, che abbiamo ascoltato questa sera, è la narrazione del sé tra memorie familiari e sfide interiori, e l'abilità di coinvolgere il pubblico.

0: pubblico dal vivo sperimentata nel busking rende ogni performance unica e genuina. Sicuramente un artista che ha contribuito a rinvigorire la scena folk contemporanea, miscelando tradizione e songwriting personale. Le sue composizioni, l'avete ascoltato, offrono una bussola emotiva per chi vive transizioni simili, accomunando ascoltatori di diverse generazioni. E la sua è un'indipendenza creativa, un modello di autonomia per giovani musicisti. E io, sinceramente, sono orgoglioso di avervela fatta conoscere quest'oggi. Da Maurizio, benvenuti dalla Verde Irlanda. Un grande abbraccio a tutti quanti voi.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Un blues acustico e glorioso, grezzo e propulsivo, voci assassine e chitarre taglienti. Così si esprime la rivista Hall Music per il nuovo lavoro di Tinsley Ellis che si chiama Labor of Love. Una buona giornata da Maurizio, benvenuti. Questo è Grande Blues.

E allora, cari amiche e cari amici, l'avete ascoltato, lui è Tinsley Ellis, ancora un nuovo disco per l'Alligator Records e sono tutti brani scritti e musicati proprio da questo grande artista blues e ci sono tante altre riviste che ne parlano benissimo, come ad esempio Living Blues, che dice a proposito di questo lavoro che Tinsley Ellis offre un potente colpo di Roots Blues, le sue chitarre sono particolarmente incisive, una celebrazione gioiosa e trionfale della musica acustica, tanto da sentirle fino alle ossa. E ancora, Blues Music Magazine dice: spogliata e grezza, voci ruvide senza ornamenti, melodie lucenti, pizzicate con delicatezza. Così genuino questo album che sembra una registrazione perduta da tempo. Quindi alcune delle più importanti riviste di musica blues omaggiano questo nuovo lavoro di Tinsley Ellis, Labor of Love.

Questo suo nuovo album offre un set grezzo, tagliente e autoprodotto. Sono 13 composizioni originali, tutte eseguite con pura onestà emotiva. Canzoni che parlano di racconti moderni, di inondazioni, incendi, spiriti voodoo, sofferenze personali e preghiere inviate dal cielo. Ogni esibizione, sia dal vivo che in sala d'incisione, porta con sé il peso, l'esperienza e la saggezza faticosa che Ellis ha acquisito in 4 decenni in tour, rendendo Labor of Love profondamente profondo e commovente come qualsiasi musica che abbia fatto nella sua carriera. Musica che copre tutta la gamma delle emozioni, trovando momenti piacevoli nei momenti difficili, mescolando una bellezza gentile con una ferocia che fa battere i piedi.

Durante una pausa dalla registrazione di questo suo nuovo album, Tinsley Ellis trascorse del tempo a Bentonia, nel Mississippi, uno dei luoghi più mitici per quanto riguarda il blues, luogo di nascita di Skip James e casa della leggenda del blues, Jimmy Duck Holmes. Bene, Ellis si è assorbito lo spirito di questa piccola città del Delta, passando del tempo con Holmes e trovando una profonda visione del vero blues di Bentonia. Successivamente Ellis si esibì con Holmes nel suo famoso Blue Front Café, godendosi ogni momento. E una volta tornato a casa, dice Tinsley Ellis, sono tornato subito in studio e ho incorporato tutto ciò che avevo appena vissuto nella mia musica.

Dal 2024 Tinsley Ellis ama viaggiare da solo, esibendosi da solo in tutto il paese nel suo tour scherzosamente chiamato Two Guitars and a Car, due chitarre e una macchina. Per Ellis suonare blues acustico da solista lo ha aiutato a entrare nell'essenza grezza della musica. Adoro fare questi concerti, dice Ellis, con l'intenzione proprio di continuare a fare tournée da solista per il prossimo futuro. Non importa cosa suoni, mi piace avere questo vantaggio. Per me suonare questa musica è un lavoro d'amore. Mi sono seduto ai piedi di Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf. Sono entrato in questa musica grazie a loro. Mi sono sempre detto che se solo avessi potuto guadagnarmi da vivere suonando del blues, sarebbe stato, almeno nella mia mente, un grandissimo successo.

Premier Guitar, a proposito di Tinsley Ellis, dice che questo artista è oramai una leggenda della musica blues americana, è un tesoro della musica americana, una gloria del blues ed è uno dei più grandi interpreti del blues moderno. E concludendo, si può dire che Tinsley Ellis ha deliziato i fan dal vivo in tutti e 50 gli Stati Uniti, così come in Canada, in Europa, in Australia e Sud America. Si è guadagnato l'amore e il rispetto di molti suoi colleghi musicisti, avendo condiviso il palco con The Allman Brothers Band, Warren Ennis, Oliver Wood, Buddy Guy, la Tedeschi Trucks Band, Govan Mule, Widespread Panic e ancora tanti tanti altri gruppi. E nel corso degli anni, leggende come Otis Rush, James Cotton, Greg Allman, Jimmy Buffett, Son Sears, Coco Taylor e Albert Collins invitarono Ellis a unirsi a loro sul palco. Il chitarrista superstar Joe Bonamassa definisce Tinsley Ellis un tesoro nazionale. Un tesoro nazionale che oggi noi abbiamo ascoltato qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, con il suo nuovo lavoro, grazie alla collaborazione oramai da tanti anni con l'Alligator Records di Chicago. Il suo nuovo album si chiama Labor of Love. Vi invito ad ascoltarlo tutto, dal primo all'ultimo brano. Da Maurizio Benvenuti, un infinito abbraccio a tutti quanti voi che avete condiviso la strada del blues che abbiamo percorso insieme oggi. Ciao!

0: keep on biting at the same old thing.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

Ritratti in rock. Ogni lunedì su Radio Talpa alle 15, Enrico Simoncelli, Barbara Lorenzi e Laura Lanci vi condurranno nel ribelle mondo di band e cantanti che hanno scritto la storia del rock. Testi e musiche accompagneranno i racconti della vita musicale di questi artisti. Non siate timidi, entrate con noi nel mondo del rock, naturalmente su www.radiotalpa.it, the best web radio.

dagli studi di Radio Talpa, Connessioni in Onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Ma buongiorno, signor Mauro.
1: Buongiorno, qui oggi abbiamo trovato un sostituto.
0: Mi dispiace, ma oggi il macio della situazione non sei te.
1: Sì, ma anche immagino.
0: oggi abbiamo un ospite speciale qui con noi, che io ho conosciuto per caso e poi vi dirò come mai. E abbiamo il piacere di avere con noi Enrico. Dimmi un po' il cognome.
2: Etiker.
0: Perché facile, sennò facile. Sembrava a scriverlo sembra più difficile, perché si scrive con la O, Etiker, però...
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Oh, comunque c'ho anche la voce.
1: C'è
0: da
1: una bella
0: speaker,
1: voce,
0: eh?
1: La
0: niente. Allora, io direi che ho già trovato il sostituto per Mauro.
1: No, ma la registra e la campiono, ormai con la IA si fa tutto, la campiono, la
0: quindi,
1: metto.
0: Quindi, perfetto, allora, figo.
1: Beh, lui ha fatto immagino anche scuola.
0: Bello, tutto. Sì, adesso infatti, ci arriviamo a tutto. Intanto grazie per essere qui con noi, Harry.
2: Grazie a voi.
0: È veramente un piacere. No, vabbè, niente, la sua voce. Mauro, non parlare più, perché io ho già...
1: Direi sì.
0: Ti ho già tradito, cioè mi è bastato un secondo per tradirti. Allora, oggi sei qui, io vorrei farti un po' di domande, se ti fa piacere, visto che, dai, ti ho conosciuto ieri personalmente e oggi vorrei conoscerti un po' più a fondo. Non pensare male, Mauro, tranquillo, sempre ovviamente parlando di intervista, non ti ingelosire. Allora, intanto grazie per essere qui a Radio Talpa,
2: grazie,
0: Harry.
2: A voi.
0: Io partiamo già da questo cognome un po' particolare. Sì. Le tue origini, di dove sei?
2: Allora, io sono svizzero, cioè originariamente svizzero. Mio padre è di lì, mia madre è italiana. E poi il gioco divertente è che l'universo ha sempre più, il destino ha sempre più fantasia di noi. Mio padre è svizzero, mia madre è pugliese e si sono conosciuti a Roma.
0: Di dove?
2: A metà
0: pugliese
2: strada.
0: Di dove?
2: Manduria?
0: No. Io sono di San Marzano.
2: Ecco, vedi, è un tiro di lupara.
0: Vedi che c'è qualcosa. Manduria è attaccato al mio paese praticamente.
2: Esatto.
0: Non ci credo. Sì. Ma pensa te, ma veramente, no, vedi, Mauro, mi dispiace, ma
2: destino,
0: già...
2: Mauro.
0: È destino, Mauro, mi dispiace.
1: A me rimangono le...
0: Le briciole.
1: Le orecchiette.
0: Ascolta, quindi dicevi, sei... Dove vivi? Roma?
2: Sono nato a Roma e cresciuto a Roma, e poi diciamo complice il lavoro che è cambiato molto, soprattutto dopo il Covid,
0: sì.
2: Ho scoperto le attività all'aria aperta, quindi l'arrampicata e il surf, e Roma non offre troppo a livello surfistico e quindi mi sono trasferito in Toscana, poi ovviamente per lavoro, chiaramente il mio lavoro mi fa stare quasi sempre a Roma, quindi comunque ci gravito, però diciamo che nel tempo libero sono un po' in giro e spesso e volentieri in Toscana, ecco, diciamo che fermo là.
0: Ok, in Toscana, dove di preciso si può sapere, così vicino... ti vengono a trovare le fan qui?
2: Vicino a Grosseto, Follonica, sì.
0: Ah, conosco, sono venuta spesso anch'io lì per tornei, molto bella.
2: Molto.
0: E quindi hai il mare lì.
2: Davanti.
0: E ce l'hai davanti.
2: Non ha prezzo.
0: È anche molto bello, sono venuta a vedere un tramonto lì, pazzesco.
2: Eh sì, perché poi qua abbiamo le albe...
0: No, qui abbiamo tutte e due.
2: Ah sì, eh?
0: Qui cattolica abbiamo, vero Mauro?
1: Sì, sì.
0: Alba e tramonto.
1: Solo d'estate soprattutto.
0: Sì, sì,
1: soprattutto d'estate, perché il tramonto quasi scende sul mare, quasi.
0: Sì, è una cosa bellissima, Enrico. Dovresti... Fino a quando sei qui?
2: Siamo fino al 23.
0: Allora dovresti venire a vedere a Cattolica l'alba e il tramonto. È una roba... cioè il tramonto per me qui è una roba pazzesca, veramente bella. Ascolta Enrico, da quanti anni quindi fai l'attore?
2: Ma in realtà ho cominciato un po' per caso, perché come tanti miei coetanei, o comunque come tanti ragazzi della mia generazione, mi sono ritrovato dopo liceo un po' perso e ho detto, ma che faccio? Diciamo, vengo da una famiglia di professionisti, però ho sempre avuto tanto istinto creativo. Sono sempre stato quello che nelle foto di famiglia non stava mai fermo, che voleva sempre mettermi in piedi e dire la filastrocca, andavo a parlare con gli estranei, mamma mi si perdeva sempre, diciamo ogni settimana ero quello che al supermercato, Enrico, cioè mamma che ti aspetta alla cassa, quindi mi è sempre piaciuto insomma esplorare, esprimermi, e diciamo che dopo un periodo un po' di crisi, dopo liceo, ho detto ma proviamo, c'era un mio amico che stava già nell'anno diciamo dopo all'accademia e mi ha detto ma scusa, ma prova, che ti costa?
0: Esatto.
2: E in quel momento stavo facendo economia, diciamo un po' la strada che percorre la gente che non sa bene dove andare. E niente, ho fatto il provino in questa accademia, la Corrado Pani, che all'epoca era sovvenzionata statalmente, un'accademia molto valida, e un po' per gioco.
0: E a che età?
2: Avevo 19 anni e stavo facendo il primo anno di università e ho detto proviamo, e poi da lì è stato tutto.
0: Quindi hai iniziato dai abbastanza...
2: Sì, abbastanza sì. giovane, diciamo. Poi non sono figlio d'arte, quindi non è che ho fatto le comparsate da ragazzino, eccetera eccetera. Però appena ho diciamo 6 mesi di università mi sono bastati per capire che non sarebbe stata la mia strada. E con mia grande fortuna, o forse bravura, a volte è un mix di entrambe, sono entrato in questa accademia che era triennale. E poi, uscito dall'accademia, ho trovato subito un'agenzia molto valida e sono stato anche fortunato, perché mi sono arrivati dei provini giusti e da lì ho cominciato subito praticamente a vivere di questo e trasformare una passione,
0: In un lavoro.
2: In un lavoro, esatto.
0: Che bello, che bello. Intanto Mauro, allora, intanto mettiamo una bella canzone che dopo approfondiamo ancora, perché Mauro già lo vedo che vuole fare anche lui l'attore, ti vedi?
2: Proprio la faccia all'aria.
0: La faccia proprio da, dice, vuole fare anch'io l'attore. Allora, cosa ci fai ascoltare di bello, Mauro? Ah, beh, parte proprio così oggi è con questa pioggia.
2: Aiuta, aiuta.
0: Questa pioggia aiuta.

0: Allora cerchiamo di togliere questa S romagnola, voglio dire, come si fa a togliere la S romagnola?
1: L'S si toglie. Io, tra l'altro, io avevo tantissime, avevo quasi la zeppola, ha ancora una reminiscenza, in effetti. Si toglie, ti fanno mettere una candela a una, due palmi di distanza dalla, dalla bocca, e devi emettere il suono is. Partendo dalla
2: no,
1: I,
2: vabbè, con la candela.
1: E la candela deve muoversi tutto il tempo che tu emetti questa S.
2: Non
1: se la candela
2: credo.
1: Si muove lievemente, meno di 45 gradi di angolo, la stai facendo bene, la famosa emissione.
2: Ma pensa.
1: Le serate con la matita in bocca e con la candela accesa. E dire, un rito satanico? No, mamma, sto facendo articolazione.
2: Mamma, sto imparando la dizione.
1: Esatto.
2: Io dovrei fare un po', perché io la, da pugliese, io la E aperta, ma molto aperta. Io tipo dico, è vero. È sincero, buonasera. Quindi
1: sì, diciamo che mi ricordo, esatto, che non, diciamo, i miei compagni più venivano da giù e meno erano avvantaggiati dal punto di vista.
2: Eh sì, sì, del sud si sente ancora di più noi del sud, ahimè. Ascolta Enrico, io ho letto, ovviamente ho sbirciato un po' il tuo
1: certo.
2: curriculum. Ho visto che hai girato un po' di film, tra cui
1: sì.
2: Il Paradiso delle Signore, mm-hmm. Che Dio ci aiuti, Classe Z e poi tanti mm-hmm. tanti altri che adesso l'elenco era bello lungo. Ma c'è un ruolo che ti ha colpito di più e in qualcuno ti sei rivisto un po' caratterialmente oppure no?
1: Beh, innanzitutto grazie alla domanda perché è molto interessante. Per trovare, poi ognuno ha il suo metodo, diciamo che il mio metodo per trovare il personaggio è sempre una somma di ciò che è scritto e di ciò che io sono. Perché non potrei mai interpretare qualcosa che non sono. E quindi devi trovare un po' un compromesso o ciò che gravita in mezzo a chi sei tu e il personaggio scritto. Mm. A volte è più semplice perché leggi e dici, cavolo, sono io.
2: E
1: a
2: sì.
1: volte trovi un personaggio invece molto lontano da te o magari che fa delle cose che tu non faresti mai, però devi trovare in te le motivazioni o quelle cose che ti accomunano. Diciamo che ho avuto la fortuna di interpretare vari personaggi. Guarda, ti posso dire, ho fatto un po' di cose, quindi ricordarmeli tutti non riesco. L'ultimo molto interessante che ho fatto è stato la stagione scorsa, uno spettacolo teatrale
2: sì.
1: su San Francesco.
2: Ah.
1: Era la prima volta, fra l'altro, che ballavo e cantavo in scena, quindi ero terrorizzato perché non l'avevo mai fatto prima. Oltre alla responsabilità di interpretare San Francesco, quindi non un santo qualunque, ma l'unico santo riconosciuto trasversalmente
2: sì.
1: in tutte le religioni. Ed è stato interessantissimo sia avvicinarmi a tutto il mondo, diciamo, francescano, che è stato sempre molto lontano da me, che non conoscevo
2: sì.
1: tutta la parte religiosa. E emotivamente è stato molto forte perché trattava la crisi del santo. Io non la conoscevo, la storia di San Francisco, ma lui è di San Francisco.
2: Sì.
1: Quindi voglio andare in America.
2: In America,
1: lapsus freudiano.
2: È già in America.
1: E è molto interessante la sua storia perché a un certo punto lui ebbe una crisi profonda
2: sì.
1: quando già l'ordine dei francescani si era formato, aveva la responsabilità di migliaia di persone. Lui si ritrovò a essere appunto senza Dio, a non comunicare più con l'assoluto, si ritirò in questo eremo con i suoi più fedeli adepti e lo spettacolo ha trattato appunto della crisi del santo, quindi della parte più umana ed è stato bellissimo, una grande responsabilità ed è stato molto molto bello, molto molto complesso sia per la parte tecnica di dover ballare e cantare in scena, cosa che non avevo mai fatto, ma soprattutto per la responsabilità di interpretare un santo, però nel lato appunto più umano, quindi nel lato appunto perso, oscuro e quasi blasfemo nell'implorare
2: certo.
1: Dio di tornare a visitarlo. Quindi è stato molto
2: ma
1: tosto.
2: Ti ha avvicinato un po' alla chiesa?
1: Tantissimo,
2: questa cosa?
1: Tantissimo. Cioè, alla chiesa magari non mi reputo una persona religiosa,
2: sì.
1: mi reputo una persona profondamente spirituale.
2: Quindi un po' però ti ha avvicinato la spiritualità.
1: Tanto, la spiritualità del santo era fortissima. E poi essendo patrocinato appunto dalla chiesa mi sono esibito in dei posti in cui pochissimi attori possono dire di essersi esibiti, dentro il Pantheon a Roma, dentro Castel Sant'Angelo, davanti alla Basilica di Assisi, davanti a 2500 persone, sono pochi gli attori che possono dire di averlo fatto, quindi è stata veramente un'esperienza incredibile e quei luoghi così evocativi mi hanno anche aiutato a calarmi più facilmente in quella dimensione.
2: Guarda, infatti una delle domande poi, mi hai detto che hai cantato, no?
1: Sì.
2: Infatti una delle domande che ti volevo fare, che ho visto che hai fatto qualche corso di canto,
1: sì,
2: qualcosa.
1: Sì, sì.
2: E il musical ti piacerebbe?
1: Il musical, rispondo, mi leggo alla domanda che mi hai appena fatto, perché
2: sì.
1: in realtà mi piacerebbe tantissimo. Io ero terrorizzato dal muovermi, in realtà poi nella vita ballo, mi diverte, mi piace muovermi, ma le coreografie e il cantare mi terrorizzavano.
2: Mm.
1: E invece poi mi sono scoperto a divertirmi in scena, cosa che non avrei mai pensato. Cioè mi sono divertito come un matto a ballare e cantare in scena. Quindi assolutamente, perché no? Quindi se c'è qualche
2: bello,
1: regista
2: bello.
1: Di musical all'ascolto, io
2: no,
1: sono a
2: disposizione. Noi da Radio Talpa tanto ci ascoltano via sì, web, ci ascoltano ovunque. Mai dire mai, se c'è qualcuno, noi vi diamo così, vi offriamo Enrico. Guarda, siamo generosi.
1: Al migliore offerente.
2: Esatto. Allora Mauro, vorrei ricordare anche il nostro numero, perché se qualcuno in ascolto vuole fare domande a Enrico, ci può anche scrivere 375-792-5901. Scriveteci anche un WhatsApp se avete qualche curiosità o qualcosa da chiedere a Enrico, tranne il numero di telefono, perché il telefono non gli funziona. Abbiamo
1: vero,
2: scoperto questa
1: vero,
2: cosa.
1: È tutto vero.

0: Bellissimo, ho detto wow, e quindi ho conosciuto per puro caso questo ragazzo che appena sono entrata la prima cosa che ho visto era la mia sacca. Vabbè, ti ricordi,
1: Verissimo, verissimo,
0: vero?
1: ma complimenti, la sacca della Scout.
0: Io ho detto questo forse dovrà fare la comparsa perché no, era lì mischiato tra tutti. Ho detto dai, invece è stato molto molto carino a dare subito la confidenza perché posso anche dirlo, Enrico, sei veramente un ragazzo molto molto umile,
1: Grazie.
0: molto simpatico, molto carino. E quindi l'ho conosciuto perché ho fatto questa comparsata in questo film e adesso ci dirai un po' il tuo ruolo in questo film, il titolo, un po' tutto. Dai,
1: Volentieri.
0: raccontaci.
1: Allora, sì, stiamo girando qua, diciamo in zona, nella riviera, attorno appunto alla zona di Rimini. Siamo divisi fra lo zoo safari di Ravenna e Fiabilandia, che invece è il
0: Sì,
1: parco divertimenti che
0: sì.
1: sta sempre là in zona Rimini.
0: Miramare, sì.
1: Miramare, bravissima. Io faccio un casino perché è
0: Sì,
1: tutto
0: no, ma
1: molto
0: anche io è
1: simile
0: tutto
1: qua, è
0: attaccato.
1: vero?
0: Io ieri ho chiesto dove siamo, Rimini Riccione, perché è in mezzo,
1: Eh
0: quindi
1: sì, è
0: non so neanche
1: tutto.
0: cosa ho scritto quando
1: Sì,
0: ho messo
1: potrebbe
0: i
1: essere un
0: dati.
1: mega
0: Sì,
1: comune gigante. E stiamo
0: esatto.
1: girando questo film molto bello. È l'opera prima di Maria Guerriero. Che
0: Sì.
1: saluto in maniera appunto filosofica, teorica, perché in questo momento è impegnata sul set mentre noi
0: Eh
1: stiamo
0: sì, eh sì.
1: parlando.
0: Sotto la
1: Esatto,
0: pioggia,
1: sotto la
0: chissà,
1: pioggia,
0: chissà.
1: speriamo. Magari il groppone è soltanto qui. E stiamo girando questo film. È un film, diciamo, una rom-com, direbbero in America, una commedia romantica.
0: Sì.
1: In cui ci stanno ovviamente, c'è un po' una punta di giallo, c'è una punta di suspense, c'è
0: E poi c'è l'amore,
1: ovviamente
0: ovviamente.
1: l'amore che muove tutto, e c'è un triangolo amoroso del quale mio malgrado sono
0: Ah, adesso, ah, adesso allora ho
1: parte.
0: capito un po', adesso ho capito la
1: Non
0: scena, le
1: dirò di
0: scene.
1: più, e diciamo che è un film nel film, questo qua lo possiamo dire, io nel
0: Sì.
1: film interpreto un attore.
0: Ah.
1: Quindi nel film sto facendo un attore che sta girando una serie e quindi mi sto anche divertendo molto perché ci sono parti in cui
0: Sì.
1: faccio finta di recitare e invece film in cui
0: Certo.
1: sono quell'attore e quindi mi sto divertendo molto. Quindi è un'opera, diciamo, è un film che avrà distribuzione presto e quindi non sappiamo ancora le date. Però posso già anticiparvi il titolo, che si chiama La mia storia con te, e uscirà nelle sale, penso, spero, prima di Natale.
0: Ah
1: Quindi
0: sì?
1: sì. Sì, è
0: Quindi.
1: una post-produzione molto rapida,
0: Ah.
1: stiamo girando in maniera molto serrata è
0: E
1: quello.
0: in pochi secondi ci sarò anch'io,
1: Esatto, fra l'altro.
0: perché penso che ci sarò anch'io, perché nella scena dove passano i due, che non posso dire niente, c'ero anch'io che guardavo le vetrine, quindi secondo me ci sarò anch'io. Ascolta Enrico, ma visto che sei in Romagna, cioè
1: Sì.
0: ti stai dividendo quindi Rimini, Ravenna,
1: Sì.
0: la Riviera Romagnola ti piace? La
1: Guarda,
0: conoscevi?
1: tantissimo. Io
0: Stai a magnà? Ti sta a
1: sto
0: divertì?
1: mangiando. Guarda, io ti dico, io ho un problema. Io sono sempre sottopeso. Io torno a
0: Beato te,
1: casa e tutti mi chiedono: ma mangi?
0: Mauro ti sta odiando, te lo dico.
1: Mamma, da buona ex pugliese, ma hai mangiato? Io la domanda che mi fanno sempre: hai mangiato? Io mangio, ma non ingrasso. Ho i miei colleghi invece che mangiano come degli sfondati e quindi sto provando a mangiare di più. Devo dire, qua si mangia molto bene.
0: Eh sì, la
1: Purtroppo
0: piada l'hai mangiata?
1: la piada la mangiamo quasi tutti i giorni perché quando giriamo in esterna è
0: Certo,
1: piada.
0: è piada.
1: E vorrei, o cas quando è chiuso è cassone, no? Giusto,
0: Cassone, sì.
1: cassone,
0: Questo è
1: esatto.
0: Mauro che deve sul cibo romagnolo, è lui.
2: Cascione,
1: Cascione.
0: Ah no, il cassone è giù
2: Cassone è
0: da
2: già
0: noi.
2: Rimini, Rimini.
0: Sì,
1: No,
0: però
1: non
0: anche giù da noi lo chiamano.
1: confondiamo,
0: Non
1: per
0: confondiamo.
1: carità, per carità.
0: Esatto, non si sa mai.
1: Vorrei avere più tempo per girare, mi hanno dato un sacco di nomi di ristoranti e anche nell'entroterra, che si dice negli agriturismi si mangi benissimo. Io purtroppo, per fortuna, sto lavorando tanto e
0: Sì.
1: quindi non ho modo. Però sì, diciamo, l'accoglienza, oltre alla tradizione culinaria di qua, insomma, non la sto scoprendo io.
0: Ah, ok.
1: Bellissimo.
0: Ma le discoteche sono aperte adesso, Mauro? Poco, vero?
1: Sì, po poca
0: Quindi
1: roba.
0: la sera non stai uscendo, non stai
1: No,
0: facendo
1: stiamo
0: nulla.
1: uscendo poco. Però stasera c'è la serata a karaoke nel nostro albergo.
0: No, pensa il
1: E
0: karaoke.
1: quindi stiamo scaldando i motori qua perché poi stasera ci diletteremo.
0: Vedi? Allora, ascolta, spiegando un po', stavo dicendo un po' come è venuto il nostro incontro. Io ieri parlavo con i tecnici perché io prendo confidenza anche con le
1: Sfondi
0: pietre.
1: una porta
0: Quindi
1: spalancata.
0: io ieri, dopo 2 secondi, conoscevo già tutti i tecnici, che mi parlavo con tutti. E mi hanno ovviamente chiesto di dove fossi, cosa facessi. Ho parlato di padel, appena ho detto padel, tutti e due hanno urlato, Enrico ma e Maria. Io ho detto, cosa? Fa no, no, no, no, no, padel. Fa, ma sei una professionista? Sì, ho detto, sono una professionista. Allora subito hanno chiamato Enrico, infatti il nostro

0: incontro è stato grazie al padel, quindi diciamo così, a parte la sacca iniziale che mi hai chiesto che bella sacca, però abbiamo subito preso la confidenza grazie al
1: Sì,
0: padel.
1: sì.
0: Quindi, oltre al padel, io ho letto, che poi ne parliamo anche del padel, che fai tanti sport, sci, equitazione, snowboard, calcio, pallavolo, cioè, Harry, e dai,
1: Sì, no, non riesco, guarda,
0: quale ti piace di più?
1: è una bella domanda. Allora, ultimamente, diciamo che con il Covid ho scoperto, contestualmente al Covid, ho scoperto il surf, facendo un viaggio alle Canarie, sono impazzito completamente e diciamo che da lì mi sono molto appassionato. È uno sport che ha una curva d'apprendimento inizialmente molto difficile, molto lenta, quindi mi ha preso tantissimo. E ultimamente sto praticando molto quello. Diciamo che sì, sono sempre stato una persona totalmente iperattiva. Non sto fermo un
0: Me ne
1: attimo.
0: sono
1: Puoi
0: accorta.
1: capirmi,
0: Me ne
1: perché mi
0: sono
1: sembra
0: accorta
1: che
0: perché siamo molto
1: siamo
0: simili.
1: fatti della stessa
0: Sì,
1: pasta. Io mi alzo
0: esatto.
1: la mattina alle 6:30, sembro un grillo impazzito e mi fanno: "Ma come fai?" Non lo so. E quindi diciamo che è uno sport bello perché diciamo, mi rilassa un po', mi riesce a distendere i pensieri perché c'è uno sforzo fisico incredibile,
0: Sì.
1: oltre a tutta la parte poi tecnica, l'ambiente che è meraviglioso. Però sì, diciamo, sono sempre stato molto
0: In
1: sportivo.
0: quale sport sei più forte?
1: Oddio, beh, gli sport con la racchetta, devo dire che io non sono uno che si loda o si sbroda. Non so se avremo modo, ma a padel me la cavicchio, devo dire. Cioè, nel senso, io dico sempre, giochicchio, però in realtà mi dicono, no, ma sei forte. Mi si dice, ecco, posso passare la
0: Ok.
1: palla ipotetica,
0: Ok.
1: la pallina
0: La pallina.
1: ipotetica alla mia produttrice, nonché collega, perché Maria Guerriero è
0: Anche lei vedo,
1: produttrice
0: sì.
1: del film, quindi chapeau
0: Esatto, e ho
1: oltre che attrice.
0: visto che anche lei gioca, mette i post di foto di
1: Sì,
0: padel, cose.
1: diciamo che abbiamo giocato insieme e io avevo una responsabilità incredibile perché io stavo giocando
0: Immagino.
1: con la mia produttrice, oltre
0: Sì,
1: che la mia
0: se
1: collega.
0: la fai perdere,
1: No, non ne
0: casino.
1: sarei mai uscito. Devo dire che abbiamo vinto in due set,
0: Contro chi
1: quindi
0: giocavate? Contro
1: contro il
0: nessuno,
1: muro.
0: No, perché lei mi ha già detto che vorrebbe giocare in coppia con me, non so perché.
1: Sì, beh,
0: Mi ha
1: perché.
0: detto io con lei,
1: Ma
0: non so perché,
1: perché
0: non
1: lei non me
0: so.
1: ne voglia? Perché
0: Non vuol
1: tanto è vero. No,
0: perdere.
1: odia perdere, è
0: L'avevo capito,
1: ipercompetitiva. Quindi dice: "Ok,
0: non so
1: ha
0: perché,
1: sentito
0: l'avevo
1: campionessa
0: capito.
1: mondiale. Quindi, a meno che non becca la campionessa intergalattica di padel, comunque, meglio di te non si
0: Esatto.
1: trova."
0: Beh, però adesso non posso non chiederti il tuo colpo preferito o migliore del padel e quello peggiore. Qual è?
1: Allora, il mio colpo preferito è il la volée di rovescio, che tutti
0: È la
1: odiano.
0: mia, è la mia
1: E mi
0: anche,
1: fa
0: è anche il
1: impazzire,
0: mio.
1: ma perché proprio esteticamente lo possiamo dire un bel gesto.
0: Allora, è anche il mio,
1: Quanto è bello da
0: sono
1: vedere.
0: conosciuta per quella,
1: Ecco, vedi?
0: per il gesto della volée di rovescio,
1: Vedi?
0: che dicono che sembra che ballo quando lo faccio, è uno
1: Sì.
0: dei colpi che io amo
1: Esatto, poi quello in
0: tantissimo.
1: approccio c'è anche quel mezzo incrocio di gambe
0: Bravissimo,
1: che è
0: bravissimo.
1: bellissimo.
0: Danza, è
1: Eh
0: danza, è
1: sì.
0: danza. Il peggiore invece?
1: Il colpo peggiore, oddio, non lo so. Ogni tanto non
0: Lo
1: riesco a servire
0: smash?
1: bene. Ogni tanto, no, gli smash ce l'ho. Non
0: Ce l'hai?
1: riesco a
0: La
1: servire bene ogni
0: bandeca, sai
1: tanto.
0: cos'è? La
1: Sì,
0: vibora, sì. Quelle ce le hai?
2: No, quelli
1: frequento,
2: sono
1: frequento.
2: giri di ballo.
0: No,
2: A 70.
0: Mauro, te non parlare di sport. Mauro, te non parlare di padel, se no mi rovini tutta la cosa romantica che c'è adesso dietro. Quindi niente, la bandeca c'è, la
1: Vabbè,
0: vibora
1: ci siamo,
0: c'è.
1: ci siamo, ci
0: C'è la
1: siamo.
0: battuta
1: Ci siamo.
0: praticamente.
1: Sì, perché ogni tanto mi distraggo e quindi magari non lo so. No,
0: La metti proprio
1: la metto fuori,
0: facile.
1: no, esatto, ma la metto magari un po' facile, però dai, alla fine il punto si gioca. Meglio avere come punto debole quello che altri, dai.
0: Va bene, allora guarda, dopo ti faccio anche altre domande perché mi stanno arrivando domande anche su WhatsApp e questo già mi piace. Quindi
2: Bene, bene.
0: dopo questa canzone ti leggo un po' di
1: Va
0: domande.
1: benissimo.

della radio, ma lui mi ha detto no, non facciamo programmi in diretta. Dopo 10 anni mi trasferisco e abito dove hai parcheggiato.

0: Allora, so solo che la vita, dice Giovanotti. Infatti, proprio a proposito della vita, c'è un messaggio che mi arriva da parte di Cristina che dice: essere attori significa essere sempre circondati da tante persone. Ma quando chiudete la porta di casa, quante di queste persone rimangono all'interno? Io risponderei anch'io, guarda. Di un po'?
1: Siamo tante cose. Guarda, io ho sempre avuto tanta difficoltà a definire il concetto di identità, di personalità. Per me una cosa bellissima del mio mestiere è che ti fa togliere un po' da te stesso, nel senso sei costretto a farlo per far spazio a qualcun altro.
0: Io
1: penso che noi siamo tante di quelle cose e ho sempre avuto difficoltà a definirmi. Quando mi chiedono delle domande in cui la risposta è assoluta, cioè cosa ti piace, cosa pensi di... Faccio tanta fatica, ma non perché non abbia un'opinione, ma perché a volte mentre ne parlo mi contraddico o mi rendo conto che l'idea che sto esprimendo forse non sono d'accordo con me stesso. Siamo una moltitudine di cose. C'era Carmelo Bene diceva: da soli è una ressa. È verissimo. E quindi quando chiudi la porta di casa, boh, forse aveva ragione Pirandello, resti nessuno.
0: O 100.000.
1: O 100.000. Sì. Una cosa bella di questo mestiere è che riesci a inscatolarlo e mi sento anche deresponsabilizzato, mi piace tantissimo. Faccio più fatica a essere me che a essere...
0: Ti capisco.
1: Chi devo essere in scena.
0: Però, se posso, cioè, forse perché parlo anche un po' di me, ma a volte non hai paura che ti si avvicinano per quello che fai, più che per quello che sei? Cioè per il fatto di essere l'attore?
1: Beh, sì, ma in realtà secondo me questo qua è molto universale. Alla fine, se ci pensi, qualunque scambio...
0: Cioè non hai un po' paura per dire: questa persona si sta avvicinando per Enrico o perché per Enrico attore?
1: Ma diciamo, tu mi hai conosciuto, nel senso ci siamo incontrati, appunto abbiamo avuto un'interazione normale. Io non lo so, in questo qua mi sento, non ti dico diverso dai miei colleghi, però io non ho mai cambiato nulla di me. Io sono sempre stato...
0: Sì, sì, ma infatti il problema non sei te, dico gli altri.
1: Sì, vabbè, ma è normale che poi chiaramente...
0: Perché tipo a me tante si avvicinano inizialmente per...
1: Certo,
0: per
1: chi rappresenti, certo, e non per chi sei.
0: Esatto.
1: Certo, è chiaro che diciamo che l'attore è un po' come il cantante, ha questa allure, ha questa patina ovviamente di divismo.
0: Sì, esatto.
1: Che comunque affascina e attira. Mi può far piacere se vedo comunque la stima delle persone, se vedo più la parte, diciamo, fanatica o che è attratta dal fatto che io rappresenti quella cosa.
0: Te ne accorgi,
1: sì,
0: però.
1: Me ne accorgo, ma il mio essere così probabilmente smonta un po' tutto questo castello di carte, perché non ti do modo di guardare in alto, perché sto al livello tuo e quindi non... Così risulta quasi ridicolo avvicinarmi per quello, perché prima di essere chi sono in scena sono una persona tranquilla, anzi mi interessa, cerco di interessarmi degli altri e quindi è un po' un gioco al contrario.
0: Certo, invece vedi a Mauro gli chiedono sempre autografi, ormai guarda è diventato famoso, abbiamo fatto la festa dei fiori qui in piazza. Ormai niente, si strappavano le maglie, le magliette,
2: in realtà,
0: le donne buttavano di tutto.
2: Non l'aveva visto, ma mi ero mosso prima a pagare la gente.
0: Cioè, ormai lo fermano, a me non
1: ragazzi,
0: mi caga nessuno.
1: Tornate e fate finta che io sia...
0: No, Enrico, a me non mi calcola nessuno, ormai solo Mauro, chiedono addirittura qualcuno sul braccio.
2: No, lo vorrei fare come... Ma anche quella...
0: Quello, no, non lo dire.
2: Quello vicino, quel puntino bianco vicino, c'era la barzelletta.
0: Non dire nulla.
2: Di quello che arrivava tanto oltre il Papa.
0: Non dire niente. Allora, Henry, ci arriva un altro messaggio qui di Maurizio. Il nostro Maurizio Benvenuti, che lo salutiamo, un altro collega della
2: grande
0: radio, molto molto bravo. Lui mi dice, ciao Sara, chiedigli quanto è importante, se si riesce a creare un buon feeling tra il cast di attori o viceversa, che tecniche usare per crearlo se non c'è quel feeling.
1: Ragazzi, alla fine noi facciamo un mestiere che è particolarissimo, ma è un mestiere come tanti altri, cioè siamo colleghi, è chiaro che uno vorrebbe sempre trovarsi in maniera idilliaca, soprattutto se magari il tuo partner o la tua partner magari in scena siete amanti, dovete inscenare una storia d'amore. È chiaro, quando sei più fortunato c'è proprio chimica. E quella, la chimica non la stabilisci, cioè basta, cioè in un incontro avviene e avviene, te ne accorgi in un secondo, anche meno, cioè scatta. E quando scatta è tutto molto più facile, perché tutto quello che vai a costruire è soltanto una tecnica attorno a qualcosa che c'è già. Se questo non avviene, sei costretto ovviamente a mettere molto più il mestiere. Quindi ovviamente il mio mestiere è credere tantissimo, credere fermamente in quello che sta avvenendo, in quello che è scritto, in quello che mi viene chiesto di fare. In realtà,
0: certo,
1: il più bravo è il più bambino, i più grandi attori sono i bambini,
0: eh sì,
1: cioè perché ci credono fermamente nelle circostanze date. Quindi ovviamente è molto più facile se
0: sì,
1: ti amo, ti amerei nella vita, è più difficile
0: sì,
1: se
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ti amo.
0: Certo.
1: Quindi diciamo che è più facile se una persona ti piace, se magari devi dare un bacio e sono le 6 del mattino e la collega non ti piace tanto e magari le puzza
0: ecco,
1: pure il fiato.
0: Io lo sai che volevo arrivare infatti lì, adesso prima
1: sì,
0: ascoltiamo la canzone, che dopo ti voglio fare qualche domanda a proposito di questo.
1: Volentieri.

0: Allora Mauro, questa canzone è dedicata alla mamma di Cristina che dice così: oggi giorno speciale per una donna di 1,5 metri sulla carta, ma gigante alla sua tenera età di 78 anni. Riesce a darci due giri, come si dice qui a Cattolica, in Romagna,
1: auguri.
0: E continuare a sorridere senza mai lamentarsi. Da Cri, Miri e Gigio e Almi, mille auguri mamma Angela, auguroni!
1: Augurissimi,
0: guarda,
1: Angela.
0: Hai anche gli auguri da parte di un attore bello come Enrico, cosa vuoi di più mamma Angela,
1: bello,
0: cosa
1: bello
0: vuoi di più?
1: Sulla fiducia che siamo in radio.
0: No, è figo,
1: aspetto.
0: Poi vi mando le foto in privato.
2: Allora siamo in radio, non abbiamo la diretta, ma l'avremo.
0: Ma tanto, no, basta,
2: presto,
0: tanto io l'ho taggato sui miei social, quindi tutte le mie amiche già hanno sbirciato e tutte che mi hanno scritto posso venire a portarvi un po' di
2: facciamo
0: acqua.
2: Facciamo anche una dedica da un DJ simpatico e modesto.
0: Sì, diciamo che interessa meno la dedica di Mauro in questo momento, però mamma Angela, contentati anche di Mauro. Allora, ti volevo chiedere un attimino,
1: sì,
0: proprio prima abbiamo un attimo lasciato in sospeso quel discorso, ma quindi, no?
1: Sì.
0: Cioè, se una te fa, se può dire cagare, se può dire in radio,
2: no, non ti piace, non ti piace.
0: Se dice. Cioè, se una proprio non ti piace,
1: sì,
0: no? Come fai a tipo anche a baciarlo, a fare le scene anche più intime?
1: Ma guarda, te la
0: cioè proprio chiudi gli occhi o
1: allora purtroppo allora la cosa che il fatto che purtroppo per fortuna la macchina da presa è una lente di ingrandimento, è un punto di vista che viene proprio a prenderti nelle tue micro espressioni e quindi quello che tu senti lei lo percepisce, quindi guarda, ti faccio un parallelismo. In tutti i lavori, per quanto ci possa piacere tanto il nostro mestiere, ci sono delle cose che proprio non ci piace fare. È un po' la stessa cosa. Magari fai un mestiere che ti piace tantissimo, ma c'è quella cosa che dici, mannaggia, ma questo proprio non mi va di farlo. Però lo devi fare. Diciamo che
0: sì,
1: la magia e l'interpretazione è proprio quella là. È finzione. È finzione, ma deve essere credibile. Quindi in quel momento, chiaramente è molto più semplice se a me la collega piace. Però nel caso in cui questo non avviene, io guarda, l'esercizio più semplice e più comune è un esercizio di sostituzione, si dice tecnicamente, e tu sostituisci la collega, la persona che hai davanti
0: con una persona che ti piace. Come quando devi mangiare la verdura e pensi che sia Nutella.
2: Cioè la sostituisci nel senso che la pensi diversa oppure
0: la
2: proprio
1: l'immagine
2: cambia?
1: Se guarda il pensiero, perché poi le parole sono importanti,
2: sì,
1: quindi mi ci fermo un secondo, se la pensi è più difficile perché razionalmente si vede se lo stai pensando, se ti stai sforzando. Se riesci veramente a vederla, cioè a visualizzarla, non ti dico immaginarla, ma proprio percepirla lì, quindi mettere all'interno di un altro involucro quella persona che a te piace, la magia si crea. Ad esempio, a me è capitato anche da molto più giovane di dover baciare persone del mio stesso sesso,
0: sì,
1: più grandi di me, che ovviamente non mi piacevano i gusti sessuali,
0: sì,
1: diciamo, canonici, eppure riusciva con uno sforzo diverso, ovviamente,
0: certo,
1: perché se ho davanti una ragazza che a me piace tantissimo, non devo
0: fare
1: niente,
0: caso,
1: la guardo.
0: Invece, se invece ti dovesse piacere tanto, rischi poi di un po' innamorarti?
1: Sì, è vero,
0: perché ci passate tante ore insieme, tante cose. Lì c'è tanta intimità alla fine,
1: tanta intimità, c'è tanto rispetto, perché devo dire che non mi è mai successo, ad esempio mi è capitato spesso di avere storie, diciamo, all'interno dei lavori con colleghe fidanzate o magari ero fidanzato io, il rispetto rimane sempre, però... È difficile più che altro passare la pulizia di questo concetto. Cioè veramente sul set eravamo innamorati,
0: sì.
1: Sul set intendo durante tutta la giornata di lavoro. Innamorati, persi. Poi uno chiude la sala cinesca e torna a casa e torna dal proprio partner.
0: Però in quel caso, tipo, se te sei fidanzato, no?
1: Sì.
0: La tua compagna come
1: accetta facilmente queste
0: robe?
1: Le storie con le ragazze più gelose hanno vita un po' più breve, perché non facciamo non sto facendo un mestiere canonico, me ne rendo conto. Però sai, questo è il mio mestiere, questo è quello che faccio, quindi nel senso, se ho una persona che riesce a rimanere aperta, comunque si fida della mia buona fede, della mia buona anima, si riesce, altrimenti si rischia. Diciamo che
2: sono altri appunto di mestieri, così immagina il salvataggio oppure altri, eccetera, che devi andare a soccorrere anche persone, quindi
0: sì,
2: le ragazze o la ragazza o il compagno, il partner, si deve fidare, dai.
1: Esatto, esatto.
2: Anche perché il,
0: sì, però
2: l'amore,
0: cioè, tipo quando giri delle scene anche di sesso e robe varie, so, è tosta, però...
1: Sì, guarda, in realtà ti posso dire per esperienza personale che è molto più difficile andare a spiegare, è molto più facile litigare sulle storie d'amore, di grande amore, piuttosto che sulle scene di sesso. Le scene di sesso si immaginano da profani come se sono queste scene hot, caldissime, con queste invece è tremendo, perché sei circondato da 70 persone che ti urlano, è tutto meccanico, è tutto strano, è super imbarazzante, non passa mai l'imbarazzo. Io ne ho girate tante, perché mi capita spesso di fare delle storie sentimentali. Non passa mai l'imbarazzo ed è talmente tutto così caotico, il set è un casino, ci sono mille persone attorno e l'ultima cosa che per cui una persona potrebbe ingelosirsi sono le scene di sesso. Viceversa, quando fai le scene d'amore, le storie d'amore, tu hai tanto rapporto con la tua collega e lì, almeno parlo per esperienza personale, le litigate più viscerali che mi sono fatto sono quando avevo delle storie d'amore piuttosto che delle scene di sesso. Sì.
0: Io avrei detto il contrario. Vabbè, mi hai lasciato con questo dubbio. Intanto questa canzone la dedico anche a lui, che so che piace Mannarino. Infatti dopo ti chiederò un po' anche sulla musica. Me so, ubriacato.

0: Mauro, smettila di ballare, basta, abbiamo un ospite. Cioè, fai...
1: Allora scendo
0: dalla... scendi dal, okay, da, da sopra il tavolo,
2: dal cubo
0: e basta. Allora Harry, comunque, eccolo. Anche durante, oggi è la prima volta che non ascolto la musica, io di solito ascolto, ballo, oggi niente, sono presa dai tuoi racconti che sono veramente veramente belli. Ma ascolta, io ieri guardavo un po' tutto l'ambaradam che c'era dietro. Sì. Ma quanto dura un film? Cioè, allora, ieri io sono
1: per
0: arrivata
1: farlo.
0: Lì. Sì, sì, per farlo. Allora, io ieri sono arrivata lì all'una e mezza circa.
1: Sì.
0: L'appuntamento era alle due, ma io arrivo sempre prima, no? Era l'una, le 13:30 e sentivo già motore, azione. E ho detto, vabbè, sono andata poi a curiosare questa scena. Questa scena dall'una e mezza, noi, la prima mia comparsa è stata, comparsata, non so come si chiama, è stata alle 15:25. Perché questa scena dall'una e mezza... E quindi io sono arrivata all'una e mezza, ma già c'era.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, è durata due ore.
1: Sì.
0: Una scena che poi sembrava facile a vederla, ma non lo era.
1: No, ma
0: cioè,
1: non
0: bastava
1: mai...
0: veramente un niente, un dettaglio.
1: Sì.
0: Cioè, ma quanto un film proprio, quanto
1: un film
0: dura?
1: Normalmente, diciamo, con i tempi attuali, parlo del cinema italiano,
0: sì,
1: normalmente dura minimo 6-8 settimane, diciamo. È esempio, noi stiamo provando a chiudere questo film in 4, ma non so se ce la faremo. Giriamo anche il sabato, normalmente non si gira il sabato.
0: Ah no? Ah ok,
1: no.
0: Il sabato di solito no?
1: No, diciamo che al cinema si gira fra le 4, 5, 6... 8 pagine di copione al giorno. Quindi uno pensa, in quanto ci mette un film? Tanto, perché come hai potuto vedere...
0: Beh, ieri abbiamo finito alle 4:40, 16:40, e abbiamo girato quattro scene
1: sì,
0: circa.
1: Perché...
0: Però alcune piccolissime, di pochi cioè di poco. Quindi,
1: sì,
0: cioè per dire, madonna,
1: sì,
0: mi
1: perché
0: detta...
1: il linguaggio cinematografico, per chi non lo conosce, ci stanno varie inquadrature.
0: Sì.
1: Ogni inquadratura deve essere perfetta. Quando parlo di perfetta, deve funzionare l'inquadratura dell'immagine, deve funzionare il fuoco, cioè la messa a fuoco, deve funzionare l'audio, deve essere pulito, e in più deve funzionare la recitazione.
0: Sì.
1: E tutte queste cose insieme è difficile farle quadrare. Ovviamente poi ognuno nel proprio deve cercare di fare il lavoro migliore. Quando si gira soprattutto in set in esterna, che passa l'aereo, passa il passeggino,
0: sì, ieri
1: passa
0: c'era ad esempio uno che stava lavorando con si sentiva tipo trapano con le robe, no? L'hanno fatto bloccare perché si sentiva. Però guarda Mauro, viverlo cioè, è una roba, capisci veramente
3: sì, sì,
0: quanto
3: noi,
0: c'è dietro.
3: A Cattolica hanno girato Yesterday, Vacanza al mare,
1: sì,
3: e una scena l'hanno girata proprio davanti a casa mia. Siamo dovuti stare in casa bloccati perché non potevamo uscire. C'era questo che doveva uscire dal parrucchiere, non so quante volte l'ha fatta, eccetera.
1: Sì, infatti i tempi sono lunghissimi. Noi diciamo sempre, cioè, nel gergo del set si dice che il mestiere fra tutti i reparti del set, quello dell'attore è il mestiere meno faticoso ma il più difficile. Perché c'è delle attese infinite in cui fondamentalmente non fai nulla se non aspettare che
0: sì,
1: venga il tuo turno.
0: Sì.
1: E però nel momento in cui arriva il tuo turno devi essere straordinario,
0: cioè certo,
1: devi essere credibile e perfetto in quello che fai. E mentre invece tutte le altre persone si muovono come dei grilli impazziti. E per me la parte più difficile del mio mestiere è quella, la gestione delle attese. Io sono... impaziente, iperattivo, e quindi per me dover stare... Mi ha insegnato l'arte della pazienza e dell'attesa, cosa che non ho mai avuto,
0: sì,
1: e quindi è difficile perché sai, magari devi fare una scena emotiva in cui, non so, devi arrabbiare, piangere, mortificarti, insomma una scena in cui emotivamente devi essere valido e non sai quando la farai.
0: Sì,
1: e
0: certo.
1: Però non è che ti dicono, guarda, sì, adesso...
3: preparati.
0: Sì, sì.
1: Non è che arriva uno sussurrandoti, guarda, fra 20 minuti ci
0: certo
1: siamo. Enrico, dov'è Enrico? Arrivano, ti sistemano la bene e meglio, vieni lanciato letteralmente sul set e in quel momento devi essere straordinario. Quindi, ripeto...
0: Beh, sì, ieri c'era una scena, tanto beh, questo lo posso dire, tanto è giusto
1: dirlo,
0: una cosa piccola.
1: Puoi dirlo.
0: E dove praticamente un ragazzo buttava un po' di acqua, cioè con la bottiglia capitava quest'acqua che cadeva
1: sì,
0: sulla maglia
1: sì,
0: dell'attore.
1: Sì.
0: E allora a un certo punto il regista ha detto, adesso facciamo delle prove con le comparse, quindi anche noi lì avevamo paura di, perché lui era già abbastanza arrabbiato, e quindi a un certo punto lui ha detto, questa la giriamo, ma in questa scena ci sarà proprio la bottiglia con l'acqua, quindi non potete sbagliarla, perché sennò abbiamo solo quella maglia
1: sì,
0: in questo momento
1: sì,
0: e quella maglia rimane bagnata segnata.
1: Esatto.
0: Quindi non potete sbagliare. Quindi immagina,
1: sì,
0: noi...
1: un po' come ve lo ricordate, no. Hollywood Party, no? E all'inizio del film c'è lui che si allaccia le scarpe sull'ordigno per far esplodere la montagna, e che crolla tutta la montagna inopinatamente perché lui ci stava allacciando le scarpe sopra. Sì, che ci sono delle scene che sono tecnicamente molto difficili.
0: Sì, no, ma più che altro pensa a noi comparse, che era la prima volta. Sì. Ci siamo guardati come per dire: oddio, se sbagliamo questo c'è mena. Perché era l'unica scena dove dovevamo girare quella e doveva essere perfetta per tutto. Certo. Cioè, per noi che camminavamo, sì, sì. Io poi aspettavo l'ok da Leonardo che mi faceva così, mi faceva no, vai, per poter camminare. Quindi, cioè, devi essere perfetto. Perché se no, cioè veramente è un caos.
1: E poi parliamo proprio di micro dettagli, cioè micro dettagli. Posizioni.
0: Sì.
1: E la cosa difficile è trovare la sinergia fra tutte queste cose che devono venire perfette insieme. E la cosa purtroppo che è mortificante, o comunque che ti fa perdere tempo e lo rende molto complicato, è il fatto che basta che una di queste variabili non sia, non dico al 90, deve essere perfetta al 100%.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: e
0: sì,
1: se
0: sì.
1: questo non avviene, un sacco di volte, poverino il fonico, diciamo che la parte visiva e citativa è la parte più evidente, invece la parte audio, infatti siamo in radio quindi ne parlo volentieri, a volte è quella che viene presa un po' sotto gamba, e quindi magari hai fatto una scena meravigliosa, mi sento di aver fatto una scena incredibile, allora si chiede ma è buona, a te com'è, la si chiede al reparto, al fuochista era a fuoco, al cameraman va bene, sì, gli attori bene, e poi nel silenzio si sente il fonico, no ragazzi, è passata un'ambulanza a tre comuni di distanza. Ah, mi prego. E quindi sì, diciamo che è bellissimo, e mi diverte anche il fatto che sia empirico. È una giornata di set è in preda e in balia degli eventi.
0: Sì,
1: io magari ho fatto la scena da Oscar, però in quel momento un bambino ha pianto e la scena
0: ieri
1: da buttare.
0: C'erano gli uccelli che facevano un rumore a un certo punto.
3: No, questo veramente te ne accorgi quando poi inizi a fare un po' le cose professionali.
0: Sì, è vero.
3: Te ne accorgi, come da noi ci capita, facciamo le dirette, eccetera, che gli dai il microfono, poi quello tiene il microfono lontano un miglio.
0: Sì, esatto.
3: Non puoi neanche alzare al massimo perché appena lo mette ti esplode. Un po' con Da Vinci Resolve si può risolvere con questi programmi nuovi, intelligenza artificiale, ma non si può
0: cambiare. Ma lì era... Io ieri, se sbagliavo a girarmi in un secondo, io... Vabbè, te non c'eri. Se io sbagliavo a girarmi, mi scontravo con l'attore che stava correndo.
1: Sì, sono tutte danze.
0: Quindi ho dentro di me ho detto, allora devo cercare di girarmi in un modo per non andare a sbattere con lui, perché nella prima prova ho quasi sbattuto con lui. Infatti, distinto, ho chiesto scusa, ma senza parlare, perché vedi, lì ero già entrata perché non potevo parlare. Poi la cosa bella è che Leonardo ci ha detto: fate finta di parlare, ma ovviamente senza parlare, quindi muovere la bocca mi faceva ridere, perché facevo finta di dire a una ok. Bello, però bello, bello. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica, va?

Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: Cioè io starei, non lo so, 10-12 ore a parlare con Enrico, perché ci sta facendo scoprire tante tante cose bellissime in retroscena.
1: No, abbiamo conosciuto molto molto del cinema. Guarda, grazie Enrico, perché
2: grazie a voi.
1: Sei veramente semplicissimo, lo stai raccontando proprio come un fumetto, proprio una cosa
0: impressibile,
1: molto divertente.
2: Sì, a me appassiona, quindi per me è facile parlarne, perché è qualcosa che mi piace. Quindi...
0: Ma adesso, siccome a noi ce l'hai già spoilerato, ma anche ai nostri radioascoltatori, dicevi un attimino le scene più difficili, quindi non sono quelle che pensiamo noi, il sesso e robe varie, ma...
2: No, esatto, le scene più difficili che la gente pensa, che ne so, quando uno piange, quando uno si innamora, esatto, quando uno litiga o quando uno fa l'amore. Invece le scene più difficili sono quelle tecnicamente, per esempio, delle scene in cui tu devi essere raccordato, tutte le tue azioni devono rimanere coerenti, e quindi magari una scena lunga, magari che dura 3, 4, 5 minuti, in cui tu parli, mastichi, posi il bicchiere, prendi la bottiglia, passi il sale, prendi il pane, e tu devi rimanere coerente in tutte quelle azioni che devi fare, che sono tantissime,
0: sì,
2: ovviamente.
0: Sì, perché poi c'è il taglio, il montaggio.
2: Sono le varie inquadrature, esatto, e quindi in ogni inquadratura tu devi rimanere coerente. C'è la segretaria d'edizione, che è questo ruolo che sta sul set, che si cura proprio di quello, cioè che ci sia una coerenza, altrimenti i montatori diventano pazzi, perché non riescono a montare la scena in maniera coerente. Cioè se io in quel momento sto prendendo il bicchiere con la mano destra e sto bevendo, io in tutte le prossime inquadrature dovrò in quel momento farlo. Quindi la gente dice: ma tu come hai fatto a fare quella scena in cui ti arrabbiavi o piangevi? No, quello non è il problema è la cena.
0: La cena.
2: Cui dovevo ricordarvi tutto.
0: Eh sì, perché tanti film, io ho visto tanti errori in alcuni film, no?
2: Dove
0: uno aveva tipo la sigaretta nella destra, dopo un secondo ce l'aveva nella sinistra, con la sigaretta già quasi finita, invece era ancora intera.
2: Sì, esatto. Quindi, perché poi arriva, è una cosa incredibile, che appena c'è un minuscolo errore, una minuscola incongruenza, si nota subito.
0: Sì, è vero.
2: E quindi è difficilissimo, tu dici, ma chi lo nota?
0: Si nota, disturba.
2: E quindi una parte difficilissima è cercare di lasciare quella coerenza in tutte le inquadrature.
0: Sì. Ma ascolta Harry, sogno nel cassetto,
2: ma in realtà sono tanti. Io sono sempre stato un sognatore. Una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare, che forse lo sai, forse non mi è mai capitato di esprimere ad alta voce, perché mi sto rendendo conto ultimamente, mi piacerebbe tantissimo
0: giocare a padel diventare un professionista.
2: No, mi piacerebbe tantissimo insegnare ai bambini.
0: Ho
2: un rapporto meraviglioso con i bambini, li reputo molto interessanti, e spesso più di noi grandi, hanno molte meno sovrastrutture, sono molto più diretti, spietati e interessanti. E mi ci trovo bene, cioè nel senso mi sento a mio agio con loro e loro si divertono con me. Quindi mi piacerebbe fare in un futuro una scuola di recitazione con e per i bambini.
0: E premi importanti cosa ti piacerebbe vincere?
2: Ma guarda, sicuramente mi piacerebbe vincere dei premi, sicuramente il David, il nastro d'argento. Ma non tanto per il premio in sé, perché non mi interessa di diventare grande in quel senso, però significa che sto facendo delle cose belle, mi piace tanto fare le cose belle, il riconoscimento è soltanto una conseguenza diretta di un buon lavoro. A me piace dare tanto, mi piace esprimermi, nel miglior livello possibile, essere la versione migliore di me. Se poi da lì ne consegue un premio, tanto meglio. Sono stato già premiato, ma il premio non, o almeno parlo personalmente, non mi gratifica tanto quanto un fan che mi dice: guarda, io ho capito questa cosa grazie a te, io ho superato questa cosa grazie a te.
0: In questo ti capisco.
2: E
0: sì,
2: l'essere un esempio, raccontare quei ruoli che danno forza alle persone che stanno passando un periodo di difficoltà, avere l'empatia o dare la forza alle persone di andare avanti. Cioè, secondo me non c'è Oscar che tenga rispetto a quando mi arrivano messaggi di persone
0: umane,
2: che stanno male
0: umano.
2: E hanno superato dei momenti grazie a noi. Alla fine io credo che la cosa meravigliosa del cinema, dell'arte in generale, è che sia medicina per l'anima. E le persone veramente che trovano una cura, trovano un momento di grazia o un momento di forza attraverso me o come conseguenza diretta di un mio lavoro, questo a me riempie il cuore. Ecco, per me vedere amo il teatro anche tanto per quello, perché è la risposta diretta col pubblico. A me vedere gli occhi lucidi o qualcuno che mi dice: ho capito questa cosa oggi, grazie
0: a voi, regalo
2: più
0: bello.
2: Non è impagabile, non c'è riconoscimento che tenga, perché il riconoscimento è fine a se stesso, cioè ti dà una pacca sulla spalla, e poi, mentre invece sapere che l'universo ha fatto un piccolo passo avanti. No, guarda, grazie al tuo darti immenso.
0: Lo sai che capita anche a me quando faccio degli eventi, delle clinic in giro per l'Italia. Quando finisco l'evento, che ho fatto lezione, i messaggi che mi arrivano dopo, la stima, l'affetto che sento, è per me impagabile, più di aver vinto un mondiale.
2: Sì, sì.
0: Cioè, quando io finisco una clinic, io sto di un bene, perché sento proprio quello che la gente mi fa arrivare,
2: sì, perché
0: piuttosto che alla fine vinco il mondiale, ma lo vinco alla fine per me.
2: Beh sì, perché poi invece, non lasci nulla, no?
0: Esatto,
2: è una
0: esatto,
2: cosa che resta a te, quindi
0: esatto.
2: Sicuramente ti fa piacere perché vuol dire
0: mi
2: che
0: fa
2: sei
0: piacere,
2: riconosciuta.
0: Sì, però quando faccio una clinic io mi sento appagata,
2: esatto,
0: piena,
2: certo,
0: piena, ecco.
2: Lasci qualcosa.
0: Piena è il termine giusto.
2: Verissimo.
0: Ascolta, ma faresti mai un reality?
2: Guarda, mi è stato proposto varie volte, ti dico la verità, fuori dai denti no, perché un po' perché sono iperattivo, quindi mi chiudono in un posto.
0: Te spacchi la casa del Grande Fratello, la spacchi.
2: Che sbloccava, come si chiama? Filippo?
0: Filippo Nardi. Lui fa anche lo speaker radiofonico adesso.
2: Ecco, diciamo che sicuramente o mi date una, non lo so, una prateria in cui posso sgroppare.
0: Beh, l'Isola dei Famosi allora, ecco. Potresti andare.
2: Diciamo, dei format che ci stanno, mi è capitato di vedere Pechino Express, perché
0: ecco,
2: un mio,
0: quello lo sai che a me piacerebbe.
2: Un mio caro amico Paolo Ciavarro,
0: che
2: non penso stia ascoltando, però lo saluto tanto,
0: sì.
2: È un mio caro amico. Ecco, lui ha avuto la fortuna di fare quell'esperienza con il padre e mi ha detto che è stata una delle cose più belle che abbia fatto nella sua vita.
0: Ecco
2: una cosa del genere la farei.
0: Anche io.
2: Anche perché hai quello la possibilità, sì, magari di stare con una, magari scegliere una persona con cui ho dei non detti o delle cose,
0: sì,
2: irrisolte, per magari, no, vedere che succede. Quello magari lo sperimenterei. Diciamo che il reality fine a se stesso non mi attira così tanto. Mi sono stati proposti, ora non faccio i nomi, ma potete intuire,
0: sì,
2: quali,
0: sì,
2: mi sono stati proposti, e ho sempre declinato, ma semplicemente perché non sento sia il
0: non
2: mio.
0: Non è il tuo.
1: No. Non credo siano neanche reality.
2: Irreality.
1: Irreality.
0: Irreality.
1: Secondo me andrebbe bene Temptation Island.
0: No, poverino no, neanche uomini e donne, guarda. Però a Pechino lo vedrei,
1: no,
0: bene.
1: No, Pechino penso che sia uno dei più belli, ma anche
0: Pechino,
1: perché innanzitutto ti muovi, vivi, poi è proprio bello.
0: Pechino sono
2: no?
0: È qualche annetto che io con un'altra sportiva ci pensiamo, ma non è semplice, però perché io sono molto schizzinosa, quindi per me superare dei limiti anche
2: alimentari,
0: sì, alimentari, insetti,
2: di
0: cose,
2: dormire, cose,
0: quindi per me potrebbe
2: può essere una bella
0: è una
2: sfida no?
0: Sì, per quello dico, mi piacerebbe andare lì perché potrebbe essere per me
2: per
0: una
2: testare
0: sfida,
2: testare te stessa, certo.
0: Adesso chiediamo se vogliono io e Enrico, se ci vogliono a Pechino Express.
1: Perché no, io mi tifo.
0: Esatto,
1: tifo.
0: Allora Harry, siamo già quasi agli sgoccioli, mancano 4 minuti, quindi io ti chiedo solo progetti,
2: sì,
0: futuri.
2: Allora, ora stiamo in addirittura d'arrivo con addirittura d'arrivo, magari siamo a metà, quasi metà inoltrata di questo film,
0: mm-hmm,
2: che uscirà a breve, e poi sto per partire con un grande progetto per la Rai del quale non posso ancora parlare purtroppo perché
0: poi me lo dici
2: sennò mi strappo il contratto, però sicuramente mi vedrete presto sugli schermi, sì, devo dire è un bel momento in cui sto lavorando molto, e appena me ne vado via di qui andrò a girare, e quindi
0: che bello, vedi Mauro, possiamo dire noi lo conosciamo.
1: Noi lo conosciamo. Bersani è partito da Radio Talpa.
0: Samuele Bersani di Cattolica.
2: Porta bene, allora.
0: Sì. Radio Talpa
2: Bersani,
0: porta,
2: ragazzi,
0: bene.
2: Uno delle più grandi penne abbiamo,
0: sì,
2: in Italia.
0: Sì. Ed è venuto qui, giusto, Mauro?
2: Sì.
0: Tanti anni, perché lui è di Cattolica.
2: No, ma lui
1: è proprio,
2: poi quando si parla dei grandi non si parla mai di lui, ma
0: lui,
2: ragazzi,
0: è tanta
2: chapeau,
0: roba.
2: Tanta roba.
0: Lui,
2: sì,
0: è tanta roba. Lo sapevi che era di Cattolica,
2: no,
0: lui?
2: Non avevo idea.
0: Lui è di Cattolica, sì. I suoi genitori Mauro conosce bene. Conosciamo, quindi lo invitiamo spesso, speriamo che capiterà qui a Cattolica di nuovo, così viene a ritrovarci dopo tanti anni. E intanto noi ti ringraziamo Harry,
2: ragazzi,
0: sei stato veramente carino, gentile, disponibile, mi hai detto subito sì, quindi è stata anche un'improvvisata, perché alle 11:30 gli ho scritto vuoi venire in radio, è stato veramente
2: le cose migliori nascono così,
1: sì,
2: no?
0: Esatto.
2: Senza programmarle,
0: quindi
2: grazie a voi di avermi avuto, grazie
0: veramente,
2: Mauro,
1: grazie,
0: si dice in bocca al lupo nel
2: si
0: cinema,
2: dice,
0: si dice perché
2: si dice,
0: nel mio sport io voglio solo l'imbocca al lupo,
2: si dice merda,
0: è vero,
2: a teatro come al cinema,
0: è vero.
2: Merda,
0: quindi merda per tutto.
2: Tanta merda.
0: Tanta merda. Io ti aspetto nel campo con me, così ti ammazzo.

Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: So we're going to do a new song we've never played yet, and it's called Free to Decide.

0: was our first time playing that, actually. We were kind of putting it together today. Kind of half finished. That's finished. Okay, this is another new one, and it's called I'm Still Remembering.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Cariviti di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.
1: Musi incanta. Top Quality Music con Marta Ileana Tomasicchio.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta e qui sono sia con Matteo Maioli che con Augusto Benelli, ma anche con il nuovo nostro amico che è il mio raffreddore che mi sta perseguitando in queste settimane, per cui sarà anche il vostro amico nuovo, per cui niente, dobbiamo per forza convivere con questa nuova amicizia e di conseguenza anche la mia voce a tutte le varie declinazioni del caso. Iniziamo questo programma, questa puntata, la 220 ragazzi, la 220, con un lavoro che non posso dire l'ultimo album di Flea, perché in realtà è il primo album di Flea, quindi qualcosa di nuovo. Flea, bassista notissimo dei Red Hot Chili Peppers, che ha sempre avuto la passione per il jazz, abbiamo scoperto che aveva avuto sempre il desiderio da quando era bambino di suonare la tromba e ce l'ha fatta, è riuscito, per cui ha realizzato questo album che è molto particolare, esclusivo, di contemporary jazz e jazz rock alternative, per cui siamo contenti di sentirlo anche in questa nuova versione, ma soprattutto anche di sensazione di libertà per quanto riguarda appunto lo stile musicale. Per poter fare un approfondimento dell'album occorrerebbe in realtà ascoltarlo tutto, perché tutte le tracce sono degne di ascolto. Ovviamente noi dobbiamo scegliere sempre per forza due brani dei nuovi ascolti, per cui per combinazione è venuto fuori questa scelta, cioè quella con la collaborazione featuring Thom Yorke, il brano Traffic Lights, e per quanto riguarda invece il nostro amato Nick Cave in Wichita Lineman. Quindi ascoltiamo i due brani di seguito, Flea con l'album Honora, e ascoltiamo Traffic Lights featuring Thom Yorke e Wichita Lineman featuring Nick Cave.

Cambiamo registro e c'è un altro album appena uscito da poco fa, parliamo di un mese all'incirca neanche, che è quello di Gum, ossia l'album è Blue Gum Way. Chi è Gum? È Jay Watson, che ha già collaborato e già era nei Tame Impala e nei Pond, quindi parliamo di tutta la produzione psichedelica pop e rock australiana, che è stata una vera e propria invasione fino a qualche anno fa, a livello di novità intendo dire. Per quanto riguarda questo album, questo è il settimo di Gum, ossia di Watson. Bello questo, mi piace. Adesso questo è Elementare Watson è sicuramente rock pop psichedelico, ovviamente, e il brano che ascoltiamo, anzi i due brani che ascoltiamo, sono Celluloid e Phosphine Scream. Gum.

saluto agli amici e amiche in ascolto di Musincanta e ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. Ricordo che la mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì alle 22.30 e su www.neoradio.it ogni sabato alle 12 in replica. Oggi volevo parlarvi del nuovo album dei Nottwist, fantastica band tedesca nata sulla fine degli anni 80 per volere di Markus e Mika Acker. E sono tornati con il decimo album News from Planet Zombie, uscito per la Mor, e che il cui tour ho potuto vedere al Locomotive di Bologna, una data andata in scena il 16 aprile. E molto riuscito il concerto, anche da sold out per quella sera, per un disco che secondo me vive di una tensione prodigiosa tra sgasati indie rock come quelle di Silver Lines e arrangiamenti barocchi e cullanti come in Propeller e Snow. È un album che segue di praticamente 6 anni, Vertigo Days, è più diretto e anche meno elettronico, meno artefatto, nonostante comunque la band sia molto corposa come formazione. Ci sono tanti strumentisti, insomma, oltre al nucleo centrale dei fratelli. Un disco che è stato registrato, fra l'altro, dal vivo in una sola settimana, cioè, insomma, con tutti i membri che suonavano insieme. Questo è stato, secondo me, un'idea molto intelligente, perché in effetti crea un album che è un tappeto sonoro continuo molto interessante, in cui magari la prima parte è molto indie rock, molto grintosa, la seconda più riflessiva, più contemplativa. È un disco quindi che trovo davvero fra i migliori, secondo me, della band in assoluto, e che spero, insomma, potrà avere anche un nuovo passaggio italiano, chissà nell'estate o nell'autunno, perché diciamo che al di là dei dischi, scusatemi, è proprio il concerto dei Nottwist una cosa da non perdere. Io ve lo faccio apprezzare con uno dei singoli, e in particolare X-Ray, che sentirete è davvero un brano da pista, un brano che a me ricorda anche Deus, che secondo me lo balleremo anche oggi al Velvet di Rimini. E quindi, con questo anche ricordo nostalgico, io saluto gli ascoltatori e vi rimando alla prossima pillola di indipendenze. Ciao a tutti, amici.

Grazie a Matteo per questa pillola e questo approfondimento sui Not Twist, l'ultimo album. Invece un ultimo album, ma in realtà anche questo, in questo caso come Flea, è un primo album di debutto, anche se hanno realizzato diversi EP, è quello dei Choke o Crystal Punk è l'album. Sono di Belfast, hanno realizzato appunto, come dicevo, diversi EP, quindi situazioni di ascolto comunque molto, molto brevi. Questo è un album sicuramente più completo, quindi rispetto alle altre produzioni, e hanno un'intenzione. L'intenzione loro è quella di unire il punk degli anni 70 con la rave music degli anni 90. Quindi sentirete sicuramente, riconoscerete del noise, riconoscerete dell'industrial, dell'elettronica, del post-punk, con una tendenza dove è possibile al danzereccio, cioè nella possibilità quindi di sfruttare qualche loro brano anche per delle proposte ballabili. Ascoltiamo dall'album Crystal Punk appunto del Choke, Tongue e Longer.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora sono molto contenta di presentarvi un album che si chiama Are You Human? Cosa c'è dietro questo album? C'è la collaborazione di due dei musicisti della Permanent Joy Division Passion Band, in pratica la tribute band ufficiale italiana dei Joy Division, che è stata addirittura riconosciuta quindi

Quindi come garanzia, intendo dire, come rispetto dal punto di vista sia musicale, ma anche per quanto riguarda la divulgazione stessa di quelle che sono le tematiche, dei contenuti appunto dei Joy Division, anche da Peter Hook direttamente. Alice Taylor e Nick Solo quindi hanno realizzato un loro progetto che si chiama Crimea. Quindi hanno inserito tutto quello che è il loro amore nei confronti della musica dark post-punk new wave che c'era un tempo, di quella originale, all'interno delle nuove sonorità synth pop ed electrowave. Sentirete la voce baritonale di Nick e io ho scelto per l'ascolto di Musincanta due brani che mi sono piaciuti particolarmente. Allora, il primo brano è Are You Human, quindi che ha lo stesso titolo dell'album, e l'altro è Vivre le Sombre. Una scoperta molto bella per me è stata anche quella di vedere che la copertina dell'album contiene una foto di Matteo Bosi che io saluto e abbraccio tanto e chissà se poi un giorno riusciremo a fare nuovamente il Cold Fest. Allora, ascoltiamo Are You Human e Vivre le Sombre, Crimea.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Con la pietra miliare di Augusto Benelli ogni settimana andiamo a recuperare una pietra miliare, appunto, cioè una gemma che magari non è nota tantissimo e che è stata nascosta e che ovviamente Augusto conosce e che ci vuole far o riascoltare o comunque ascoltare ex novo. In questo caso è l'album Push della band di Seattle, Grand Track, che tra il 90 e il 92 ha realizzato due album. Questo è Push, appunto, del 92, quindi è stato il secondo e anche tra l'altro ultimo. La caratteristica della band era quella di associarsi un po' a quello che era il grunge, però con l'alternative metal, quindi infatti i suoni sono molto molto grezzi, sono più vicini forse agli Alice in Chains che per il jam, per intenderci. E quindi dell'album Push ascoltiamo Wrecked, Grand Track.

Ritorniamo con le nuove uscite. Questo è l'album Peace and Purpose dei Crack Cloud ed è un collettivo canadese che abbiamo già sentito in altre situazioni. Questo infatti è il quarto album appena uscito, che si chiama appunto Peace and Purpose, ed è un album pieno di sorprese. Se lo sentite, per favore compratelo, acquistatelo, così come tutti gli altri album che comunque abbiamo ascoltato qui in Musincanta, ascoltiamo sempre in Musincanta. E pieno di sorprese, dicevo, perché da quello che era un po' la loro impostazione post-punk iniziale, dopodiché sono passati un po' alla psichedelia, adesso qui parliamo anche di art punk, perché sembra quasi che stiamo parlando o ascolteremo qualcosa come se ci fossero i Clash di mezzo, insomma. In modo molto artistico, ovviamente. Infatti i due brani che ascoltiamo, uno è Not the Same Thing, è una cosa abbastanza acida, e l'altro è Truth in Trauma, dove c'è anche un po' più di elettronica rispetto alla chitarra, ma sempre con, per quanto riguarda la questione dei testi, sempre molto piccanti. Intendo dire che piccano quello che poi possono essere le questioni di tipo sociale. Tra l'altro questo album ha la particolarità di essere registrato in un seminterrato solo con un microfono e con gli autoparlanti e con strumenti di fortuna, quindi voi immaginate come effettivamente questo collettivo vuole assolutamente fregarsene di tutto quello che è eventualmente la regola da seguire, quindi una totale indipendenza dal punto di vista espressivo. Quindi da Peace and Purpose ascoltiamo Not the Same Thing e Truth in Trauma, Crack Cloud.

0: I don't know how to deal with it.
1: No, non sono dei problemi tecnici di trasmissione, non è un problema di sintonizzazione, ma è proprio il brano True Think Trauma dei Crack Cloud che delira alla fine, quindi è andata così. Allora, siamo arrivati alla conclusione di Musi Incanta. Prima di salutare tutti, volevo un attimo fare un recap di quello che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato Flea con Honora, Gum con Blue Gum Way. Per quanto riguarda la pillola di indipendenza e Not Twist, News from Planet Zombie, Choke con Crystal Punk. Ancora, per quanto riguarda la nuova musica, è Crimea con Arrow Human, Crack Cloud con Peace and Purpose. Per quanto riguarda la pietra miliare di Augusto Benelli, i Grand Track con Push. Musi Incanta va in onda ogni martedì su Radio Icaro dalle 22 alle 23 e su Radio Talp il giovedì dalle 20 alle 21, sia in FM per quanto riguarda Radio Icaro nella zona di Rimini, e poi dopo ovviamente su web c'è la possibilità di sentirlo in streaming, non solo, ma poi dopo le repliche che vengono mandate in onda viene anche caricato il podcast su Mixcloud. Quindi grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata e un bacione a tutti, ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
2: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chillin' Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chillin' Me Softly.
5: Un programma di Patrizio Sigone. Chillin' Me
2: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
6: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
7: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
8: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
9: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli.

Amici di Radio Talpa, bentornati. Siamo a Numeri e Note e io sono Berenice. In questa puntata mi piace approfondire con voi il tema della numerologia. Chi mi ha seguito prima lo sa, ma chi invece è nuovo, comunico che la mia attività è inerente all'uso dei simboli, allo studio dei numeri applicati alla vita quotidiana, quindi in tutti i campi della nostra vita, partendo dalla conoscenza di noi stessi, per poi comprendere quello che c'è intorno e quindi utilizzare in modo, ovviamente intelligente e consapevole la conoscenza di noi stessi in funzione delle vibrazioni sincroniche che viviamo intorno al momento storico, alle nostre predisposizioni, ai nostri obiettivi. La numerologia, infatti, dovete sapere che utilizza i numeri non in chiave matematica, finanziaria, eccetera, anche se, apro e chiudo parentesi, c'è un utilizzo della numerologia nel sistema di finanziario, di trading, ok? Però questo non è il mio campo, quindi chiudo la parentesi. Dicevo che la numerologia utilizza i numeri in qualità di chiavi del comportamento umano. È nata per questo e tutti i popoli antichi l'hanno sempre utilizzata in favore di questo grande scopo, anche per avvicinarci alla nostra parte più spirituale. In realtà vi devo confessare che è un metodo che non è difficile da comprendere. Ci sono tanti tipi di numerologie, ovviamente, perché è un campo davvero vasto, ok? Vastissimo, scusate. Però allena molto le nostre facoltà intuitive. La disciplina dei numeri, infatti, di per sé non è così complicata, anche se ovviamente serve attenzione, serve pratica e serve conoscerla nel profondo. Però la particolarità che per me è affascinante è che davvero ognuno può approfondire con il proprio intuito questa lettura, perché di base è necessario conoscere nel profondo i numeri, il significato profondo dei numeri, partendo dal collegamento con i miti, la mitologia greca o romana, perché da lì parte tutto, il nostro mondo quotidiano, le parole che usiamo, eccetera, eccetera, per poi rapportare questi numeri ad altre discipline, per esempio come l'astrologia, la cristalloterapia, la cromoterapia, la numerologia medicale, che la collega quindi anche alla salute, alla natura, con i punti cardinali, con gli elementi stessi della natura. Insomma, vi assicuro che c'è un ventaglio meraviglioso. Da lì, infatti, il nome della mia attività, che è Berenice Mosaico. Il mio progetto si chiama Berenice Mosaico, proprio perché, come un mosaico, è ricco di tanti tasselli. Quindi vi dicevo che la numerologia di per sé non prevede, diciamo, uno studio troppo complicato, perché ci sono delle basi, ovviamente molto molto importanti, dei calcoli chiaramente da sapere, e poi tutto il resto sta davvero alla capacità intuitiva di chi li legge. Per questo non è per tutti, è una di quelle discipline in cui è necessario che la persona abbia una sorta di quello che volgarmente si può chiamare il sesto senso, l'utilizzo del terzo occhio, esattamente come può essere per tante altre discipline e mestieri, diciamo, nella vita. Quindi, come vi dicevo, la numerologia si può rapportare benissimo e dialoga benissimo con l'astrologia. Perché? Scusate, perché l'astrologia è comunque una disciplina antichissima, molto molto più complicata da studiare, ve l'assicuro, perché bisogna andare a indagare sotto tantissimi aspetti e quindi è più veramente più complicata da ricordare. E collega ogni numero a un pianeta. E per esempio, per farvi un esempio, il numero 8 è collegato al pianeta Saturno, un pianeta lento, saggio, laborioso, che ci porta a volte delle sofferenze, al compito di farci ricordare le cose legato al concetto del tempo, Saturno, quindi anche il karma stesso che torna e che è necessario lasciare andare. Legato a questo tema,
mi piace farvi sentire una canzone che è stata tra le colonne sonore del film proprio Saturno Contro, uscito nel 2007. Parliamo di Neffa in versione molto melodica.

Bellissima questa canzone, molto molto lenta. Abbiamo iniziato così questa sera. Proseguiamo col nostro viaggio insieme alle connessioni che la numerologia ci porta. Quindi dicevamo che la numerologia è collegata molto amorevolmente agli astri, però anche all'uso della divinazione, quindi l'utilizzo delle carte, dei tarocchi, della simbolica dei Qing e delle rune, per esempio, comunque tutti i metodi, ecco, divinatori che non sono previsionali assolutamente, sono in qualche modo legati alla numerologia, riportano sempre all'essenza del numero, perché tutto in natura comunque ci porta al numero uno, tutto torna poi all'uno, insomma, alla unione dei vari elementi che si abbracciano, luce e ombra, maschile e femminile, eccetera, eccetera, che fanno sì che l'essere umano possa sentirsi completo anche nelle sue fragilità. Solo accettandole, chiaramente, questo può succedere. Quindi dicevo che l'utilizzo anche delle carte, inizialmente anche le carte da gioco, quelle appunto con i simboli, quadri, fiori, cuori e picche, che abbiamo usato tutti, almeno anche da piccoli, e qualcuno poi anche le utilizza come hobby da adulto. Anche queste carte sono state utilizzate per comprendere in qualche modo qualche significato sincronico che l'universo ci poteva fornire. La lettura, ecco, divinatoria in questo senso. Questa pratica veniva affidata a degli esperti, da imperatori, da re e sovrani che nel tempo avevano bisogno di capire se fare un viaggio, se conquistare un paese, come procedere con il popolo. Quindi era una pratica molto usata e anche sacra, che appunto veniva affidata a degli esperti ben evidenti e ben riconosciuti. Ovviamente ora avete notato che questi metodi sono stati volgarizzati e vengono purtroppo, ahimè, usati nel modo improprio, sono stati veramente ridotti alla mercé di tutti coloro che vogliono approfittare di questo sistema per farci un business, ok? E in realtà hanno perso così la vera sacralità dell'utilizzo della simbolica, delle carte, dei tarocchi, delle sibille, la magia che c'è dietro, che è una magia però sacra, perché si tratta davvero di un messaggio che arriva da noi stessi collegati con il nostro divino. Detto questo, abbiamo scusate, ho un po' questa tosse poco simpatica primaverile. Detto questo, abbiamo parlato dei simboli che ci sono sulle carte da gioco, ok? E quindi introduco una canzone un po' più movimentata rispetto a quella di Neffa, che richiama proprio nel titolo una carta meravigliosa, la Regina di Cuori. Qui siamo nel 1997 con i Litfiba.

bellissimo pezzo che è sempre piacevole da ascoltare. Tra l'altro, mi ricorda personalmente il primo concerto a cui ho partecipato, che era proprio quello dei Litfiba. Proseguiamo in questo mondo. Vi ricordo che io sono Berenice, mi potete contattare al 351-8973-383, visitare il mio sito che è www.berenicemosaico.com, potete quindi esplorare il mondo dei miei servizi, scrivermi se avete idee per la rubrica numeri e note oppure a livello personale per qualche domanda sui vostri dati di nascita. I miei servizi sono ovviamente ampi e riguardano dai ragazzi che devono scegliere la scuola superiore a un adulto che vuole cambiare lavoro, comprendere una relazione che ha in corso d'amore con un amico, con un socio, con un genitore, a comprendere invece il momento storico che si sta vivendo, a prendere altre scelte, a comprendere il numero civico di casa e veramente tantissimi altri aspetti. Quindi vi aspetto nel mio sito e per chi vuole entrare nel mio gruppo di WhatsApp, ho un gruppo che si chiama Raccontami, nel quale scrivo ogni tanto delle informazioni inerenti al periodo storico che viviamo e così potete anche rimanere aggiornati rispetto ai miei eventi. Io fornisco anche corsi di numerologia in presenza e anche da remoto. Effettuo diverse serate di presentazione dei miei servizi. Amo molto la presenza perché è un modo in cui ci si può confrontare, l'energia è totalmente diversa e quindi potete anche farmi domande e approfondire questo tema. Ritorniamo alla nostra rubrica, alla musica, e la musica devo dire che è un altro aspetto che si sposa alla grande con le vibrazioni e le frequenze dei numeri, e Pitagora questo lo sapeva bene. Infatti, nella sua scuola iniziatica che creò a Crotone nel 530 a.C., non poteva mai mancare la musica, la pratica della lira suonata prima di ogni lezione, lezione che poteva essere di filosofia, di matematica, di astrologia, però la musica era sempre comunque l'apertura, l'iniziazione di un momento importante come quello della conoscenza. La conoscenza che in realtà è già dentro di noi. Tutti abbiamo nel nostro inconscio l'attitudine di comprendere questi simboli che ci circondano, solo che poi nel tempo siamo stati oberati di altre informazioni, di impegni, di produttività e quindi abbiamo perso questa capacità che invece l'uomo più antico aveva perché aveva meno, diciamo, distrazioni moderne. Il rovescio della medaglia, come si dice. E quindi mi piace adesso farvi ascoltare una versione molto particolare di una canzone che anche qui è stata un simbolo di una generazione e che quando parte in discoteca o nelle feste crea subito quella alchimia, mista malinconia, mista però mistero, gioia e voglia di condivisione, sentirsi tutti uniti sotto lo stesso cielo, perché siamo tutti figli delle stelle. Quindi Alan Sorrenti in una versione però solo musicale che io trovo molto molto dolce.

0: Eccoci, dopo Alan Sorrenti riprendiamo numeri e note. Io sono Berenice, grazie di essere qui. Vi ricordo che questa rubrica la potete trovare ogni 15 giorni come puntata nuova, sempre dalle 22 alle 22:30, e nella settimana successiva alla puntata nuova c'è la replica. Quindi tutte le settimane in realtà c'è numeri e note, ma ogni 15 giorni c'è una puntata, diciamo, nuova. Se però nessuno riesce a sentirle in quegli orari, per vari motivi, la troverete sempre registrata nel link di Radio Talpa come podcast, quindi potete tranquillamente riascoltarle quando meglio lo desiderate. Riassumendo un pochino il tema di questa puntata che riguarda il mio settore, lo studio dei numeri, possiamo quindi dire che la numerologia ci può offrire una migliore comprensione consapevole dei nostri lati, quelli diciamo virtuosi e quelli meno. È un metodo per accettare queste debolezze, queste fragilità e anche quelle altrui, perché nel momento in cui noi ci accorgiamo che tutti noi in realtà viviamo dei momenti difficili e i nostri atteggiamenti sono frutto di esperienze passate che non siamo riusciti ad accettare. E spesso il metodo più facile che la mente mette in funzione è quello di buttare fuori verso l'esterno i nostri disagi e quindi diventa poi un domino che non si riesce a fermare, salvo che qualcuno non segua il flusso e decida di interromperlo, accogliendo con compassione le sofferenze altrui, pur difendendosi chiaramente. E quindi un'opportunità per discutere di tali debolezze, di sviscerarle nel modo meno giudicante possibile, e un modo anche per liberarci di alcune preoccupazioni che spesso ci creiamo assolutamente da soli facendoci un autogol, ed è uno strumento per entrare nell'ignoto, nell'imponderabile, come piace dire a me. Ed è anche personalmente una connessione con il sacro, con la parte spirituale della vita, che per ognuno ovviamente è diversa. Non tocca il tema della religione, chiaramente, ma tocca il tema della spiritualità. E il vero grande obiettivo è quello di portare amore nelle nostre vite affinché tutti possano perseguire un percorso più in linea con i propri talenti e le proprie predisposizioni. Io vi ringrazio di avermi seguita in questa puntata e se volete propormi qualche tema al 351-8973-383 sarò felice di esplorarlo, per quanto ovviamente sapete che c'è un discorso di privacy, quindi non potrò mai diciamo in diretta fare un'analisi di una data precisa, non sarebbe professionale, salvo poter dire qualche cosa, ci mancherebbe. Di molto molto molto generico, ecco. Non è questa la funzione, però possiamo dare così un input, dare un'informazione generica, come abbiamo fatto per chi mi ha seguito nelle prime due puntate. Nella prima puntata abbiamo visto la relazione del nome Radio Talpa che si rivolge al numero 7, che porta la vibrazione numero 7. Nella puntata successiva abbiamo visto invece la città di Cattolica che corrisponde al numero 9, quindi abbiamo un pochino esplorato questo numero. Ci sarebbe molto molto altro da dire e se qualcuno è interessato ai miei corsi lo può fare in modo tale che questi numeri possono uscire dall'ambito scolastico e matematico ed entrare in quello sacro e provvidenziale quasi, che ci fornisce davvero delle emozioni molto intense e i numeri non sono affatto freddi, credetemi, sono davvero davvero molto molto affascinanti. Io vi auguro una buona notte e a giovedì con numeri e note.
1: Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it.

il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.com.

0: Credo che non sia mai successo ad aver iniziato un programma senza la sigla. Tutte le varie puntate di Cinemisophilis Moon Knight avevano la bella sigla iniziale e poi si partiva. Invece questa volta ho voluto fare il contrario. Ma perché? Ma perché bisogna cambiare? Ma perché bisogna far ascoltare prima la bella musica e poi le sigle? Quindi iniziamo questo programma e li iniziamo alla grande con il mio amico Mike Murray. Hi Mike, how are you? Fine, thank you. E questo è il suo ultimo singolo, estratto dall'ultimo album che si chiama Fading Through, ma questa è Cinemisophilis Moon Knight, l'ennesima puntata che vi porta tutta la migliore musica. Ma andiamo a cominciare, dai, con la sigla, forza, partiamo alla grande.
1: La musica elegante è su
2: Cinemisophilis Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly.
7: Un programma di Patrizio Sigona.
0: È la più bella musica della contemporary jazz, la trovate solamente qui su Chilling Me Softly Smooth Night.

In giro si dice che ci sia una teoria di cospirazione, ed è vero, perché Conspiracy Theory è l'ultimo singolo estratto dall'ultimo album di Althea René, questa flautista americana accompagnata in questo brano dal sassofonista B.K. Jackson. E questa è Chill Me Softly Midnight, con tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania e che dopo 2 secondi sono in onda su questa radio. Lui è Jabbe, insieme a Charlie Minucci, ed è Butterfly.

tante le novità. Tutte le volte che vado in onda con queste puntate straordinarie di Chilly Me Softly Smooth Night, ma anche grazie a voi, perché molte me le suggerite proprio voi che siete i miei ascoltatori. Siete santi, siete belli, siete forti, ma soprattutto usate WhatsApp, è il numero di telefono di Chilly Me Softly Smooth Night, c'ha il suo numero di telefono, per mandare che cosa? I vostri messaggi, le vostre richieste, i vostri suggerimenti, anche le vostre critiche, perché no? Siamo qui per questo, per migliorare. Il numero è 327-68-52-592 e con questo numero spesso mi fate conoscere questa musica. Gabriel Mark Hasselbach con il suo ultimo, ovviamente, singolo insieme al chitarrista Chris Rendring, si chiamava Sweet Soul Stick, ma da una novità a un'altra. Questa è di Julian Vaughan con Adam Holy, si chiama Give and Go. To chill me softly, smooth night.

0: No, ma perché io me lo sto immaginando a Walter Duda che sta facendo lezione ovviamente di musica in una scolaresca scalmanata con tutti i ragazzini che urlano, che fanno bidibi bidibà, insomma, e lui silenzio, poi prende la chitarra e comincia a suonare e il silenzio arriva. Tutti questi giovani lo guardano sbigottiti e dicono ma quanto è bravo. Walter Duda non è un chitarrista, ha iniziato con la chitarra tantissimi anni fa, faceva il professore di musica e adesso è uno dei migliori compositori e pianisti che abbiamo nel mondo della smooth jazz. Questo è una delle cose che ha fatto meglio, infatti il titolo è Duda Rethink. Cose belle, cose buone. E vabbè, questa è Chili Me Softly e questi suggerimenti me li date voi sul 327-6852-592, il numero di WhatsApp, segnatevelo.
1: Chili Me Softly.
2: Smooth Noise. Chili Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-6852-592. Chili Me Softly.

ma neanche ve lo dico che questa è un'altra novità. È Carl Cox con Keep It In The Pocket, che a Roma potrebbe essere adesso prendi e porta in tasca, no? Ma in realtà non è quello il significato. Lei invece è Faustina Dixon con il grande Nils, e questa è Gloria.

0: Tu realmente non mi conosci, questo è il titolo dell'album You Don't Really Know Me di Faustina Dixon, questa sassofonista soprano, nonché cantante, compositrice, che insieme a Nils ci ha fatto ascoltare la settima traccia per l'esattezza di questo album. Il titolo è Gloria. E questa è Chill Me Softly, queste sono le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. Come diceva il brano precedente, piglia e porta in tasca.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: La musica elegante è quella di Guy Cherubin.

0: Ultimo lavoro anche per questo chitarrista americano, Gay Cherubin, il cui album si chiama My Heaven, e ovviamente abbiamo ascoltato il title track, come dicono quelli bravi, My Heaven. Ma adesso parliamo di quello che è il Tusha Jazz Festival. Non dimenticate di seguire e andate sul sito del Tusha in Jazz Fosla Festival 2026 per vedere i prossimi appuntamenti, sempre molto intensi, e soprattutto d'estate ci saranno tantissimi eventi che si svolgeranno all'aperto, e quindi godendo ovviamente di bellissimi luoghi quali sono quelli della Tusha intorno al Viterbese e quant'altro. Ma tutto questo lo seguite su www.tushainjazzfosla.it e mi raccomando, occhio all'apparecchio per sentire i prossimi programmi.
1: La ricerca cambia musica con Tusha in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tusha in Jazz for SLA di Italo Leali. Tusha in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

non ci resta che dirci arrivederci. Goodbye. Il titolo è All That's Left Is To Say Goodbye. Ed era Marianne Sullivan con suo ultimissimo lavoro, il singolo uscito da pochissimi giorni, che farà parte ovviamente del suo prossimo album.

rischio di diventare stucchevole, direvi sempre che questo è l'ultimo singolo, questa è l'ultima novità. Facciamo una cosa: tutta la musica che sentite è sempre una novità, come per esempio questo nuovo singolo di Walter Chatman, chitarrista americano. Ovviamente si chiama Good Times.

0: My Apology di Vincent Moore. Abbiamo da poco superato la mezz'ora di questa puntata di Chill Me Softly Smooth Night, ma abbiamo ancora abbastanza da ascoltare, soprattutto queste novità, e non lo dico più, che stanno arrivando sulla mia scrivania da tutto il mondo, ma soprattutto anche dai vostri suggerimenti che mi date al numero di WhatsApp, che ripeto essere 327-6852-592. Ma se volete riascoltare questo programma, sappiate che su SoundCloud io pongo la puntata della settimana in modo che voi, se ve la siete persa, potete andarla a riascoltare. Ma ci dice tutto la nostra signorina intelligenza artificiale.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.

Quante volte vi ho detto che la contemporary jazz non è un genere, ma è la miscellanea, la somma, il miscuglio magico di tantissimi generi. E questi signori sono l'esempio. Loro sono gli Arcos, un duo nato nel lontano 2012, ma che praticamente sta emergendo adesso per questo loro sound, che è definito Diamond Cut Sound. Gli Arcos con Blow Me Away, una novità ovviamente per quanto riguarda la musica di Chilling Me Softly, ma facciamolo un salto nel passato, andiamo a riscoprire un grande, Prince, che musica contemporanea ne conosceva, ne faceva già allora, eh? Muse to the Far Off, a Chilling Me Softly, Smooth.

0: siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.
1: Riascoltare Prince vuol dire imparare tanto, sicuramente, anche perché chi fa questo genere di musica contemporary jazz moderno dovrebbe attingere a tanta soul jazz che aveva quell'uomo in corpo. Ma torniamo ai tempi d'oggi, alle novità. Lui è Rocco Ventrella e questo è il suo ultimo Train Home.

Rocco Bentrella, un sassofonista, compositore, musicista, arrangiatore, emerso nel 2015 in quello che è stato il panorama della smooth jazz internazionale. Mentre chi è ancora all'interno di questo mondo, perché hanno iniziato tantissimi anni fa, addirittura negli anni 70, e oggi ancora sono musicisti, anche se in maniera singola, indipendente, ma ancora molti di loro, quelli che ancora vivono, sono con noi a fare la smooth jazz di oggi. Sto parlando dei Crusaders. Siamo risaliti all'indietro fino al 1974, quando uscì un album stupendo che si chiamava Southern Comfort, e da questo album voglio farvi ascoltare un brano che si chiama A Ballad for Joy.

0: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.
1: Joe Sample, Eric Carlton e tanti altri musicisti che hanno composto The Crusader negli anni 70 oggi sono ancora molto attivi nella musica smooth jazz contemporanea, come anche Walter Beasley, Take My Way, suo ultimo singolo. Questa è sempre Chilly Me Softly e purtroppo ci stiamo avviando verso la fine del programma, ma abbiamo ancora da goderci qualcosa.

uso dell'elettronica insieme a quella che è la suono naturale del sax di Walter Beasley in questo suo nuovo e ultimo singolo Take Me Away, che poi comporrà il prossimo album dell'artista americano. Ma adesso andiamo a parlare un attimino di cosa sta per arrivare e con cui voglio concludere questa puntata. Sto parlando di una voce spettacolare a dir poco, quella di Cecil McLaurin Salvan. Molti di noi l'abbiamo già apprezzata, ascoltata in tantissimi brani, ma qui c'è un'anteprima addirittura di un album che verrà pubblicato addirittura il 26 giugno del 2026. Quindi questa è proprio l'anteprima, il primo album che questa donna fa insieme a un'orchestra, quindi con tutta una base orchestrale incredibile, l'orchestra olandese. Questo brano è anche il titolo dell'intero album, With Every Breath I Take, Cecil McLaurin Salvan.

0: Sarà un capolavoro, sono sicuro, un bellissimo album questo che uscirà a giugno di quest'anno. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che Chilling Me Softly è con voi ogni settimana, stessa radio, stesso orario. Quindi vi do l'appuntamento alla prossima. E intanto saluto tutti gli ascoltatori che ogni volta mi seguono sempre di più e tutte le ascoltatrici molto affezionate. Grazie a Dio. Da Patrizio Sicona un grosso ciao e vi ricordo i numeri di telefono di WhatsApp per mandare i vostri insulti. Io voglio quelli, ma soprattutto se volete salutare in diretta, io vi mando in diretta. Scrivete quindi o mandate il vostro audio sul 327 68 52 592. E infine vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare su Chilling Me Softly, che è anche una piattaforma SoundCloud. Detto ciò, ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
5: Chilling Me Softly Selection.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

breakfast in Los Angeles. Microbiotic stuff.

Caro ascoltatore, sei collegato con Radio Talpaz. Stai ascoltando una selezione musicale, a cura di Maurizio Chi.

Nicola Piovani è accompagnato da alcuni professori del teatro alla Scala di Milano, Dori Ghezzi, dedicata a Fabrizio De André, il suonatore Jones.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oidè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chetta.

sia lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, un 30 ai rullotti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre.

Avevo la frate da sé, poi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza.

qua non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so patiscente per chi se per niente se tenga nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma cattinte voi state a